0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: number one nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one!
10: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani, benvenuti nella prima porzione di oggi del weekend number one, quella che va tra le 7 e le 10, insieme a me appunto che sono Manuela Doriani, insieme a voi che piano piano vi sta

Amore. Siamo partiti così, parlando d'amore, con questa bella canzone di Saif che ascoltiamo spesso e anche molto volentieri qui su Radio Number One. Sono ancora, diciamo, i rimasugli. Mi rendo conto che sia un termine poco piacevole, gli avanzi, no? Ma gli avanzi sono buoni, nel senso che ci sono tanti piatti che, cucinati e riscaldati il giorno dopo, sono ancora più buoni quando li mangio appena fatti. Però dicevo, ecco, sono i rimasugli, tra virgolette, di questa estate che ormai ci siamo lasciati alle spalle definitivamente, perché il 23 di settembre è iniziato l'autunno e parleremo proprio anche di questo, perché a quanto pare lascia degli si vive un vero e proprio jet lag, stavo leggendo, no? Quando inizia l'autunno, un mini jet lag, diciamo, legato appunto a questo cambio di stagione che può in qualche maniera provocare dei fastidi, mettiamola così. Ne parleremo meglio tra poco. Adesso c'è i primi minuti del nostro weekend number one della domenica, sono dedicati al risveglio muscolare, piano piano connettere i neuroni, cercare di farli, metterli in moto, farli funzionare, connettere i neuroni al resto del corpo, piano piano, insomma, iniziare la giornata, cercare principalmente di capire chi siamo, cosa dobbiamo fare, perché e tutte queste cose, insomma. Il miglior modo per farlo è sicuramente ascoltando la musica bella di Radio Number One, che continua con Born This Way. Riascoltiamo Lady Gaga. Mama.

piace veramente da pazzi questa nuova canzone di LP, che mette veramente, secondo me, più che in quelle precedenti, insomma i successi che ci aveva regalato in passato, mette ancora più in evidenza la sua estensione vocale. Lui ha una voce veramente straordinaria, che secondo me con questa canzone viene fuori più di quelle che ci aveva regalato in passato, per quanto fossero comunque bellissime. Si chiama Don't Stop ed è proprio la canzone nuova che stiamo ascoltando da qualche settimana qui su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, eccoci qua belli pronti insieme fino alle 10 in diretta come ogni domenica per parlare di un sacco di cose, per sentire un sacco di musica. In arrivo Back on 74, canzone cantata, sono quelle canzoni che mi piacciono la domenica mattina soprattutto, che mi mettono gioia e serenità perché sono cantate un po' così con le vocine.

0: 174, il pezzo dei Jungle, tra le canzoni che abbiamo scelto per voi per augurarvi buongiorno in questa domenica mattina che ci godiamo insieme come ogni domenica mattina con la bella musica di Radio Number One. Tra poco parliamo d'autunno, dai dai dai che siamo svegli, dai che siamo svegli.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio Number One, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One è dove

La canzone ideale per introdurre, diciamo, la considerazione che volevo fare insieme a voi questa mattina, Hujl con Ultranate e Immanuel Angel, si chiama Moving to the Sun ed è sicuramente la canzone che ci ricorda, tra le una delle canzoni che ci ricordano l'estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, in tutti i sensi, perché il 23 di settembre alle 2:05 è arrivato l'autunno e insomma in poche settimane già in parte, diciamo, sì, nel senso che ha cominciato a fare un po' più freschino, ci siamo lamentati tanto di questo caldo soffocante che ha caratterizzato tutta l'estate, quindi fa un po' più freschino, c'è una diminuzione dell'illuminazione naturale, quindi fa sera prima, fa giorno un po' più tardi e molti soffriranno un vero e proprio mini jet lag dettato appunto da questo cambio di stagione, aumento del cortisolo e della melatonina e una riduzione della serotonina, che è l'umore del buon umore, l'ormone del buon umore, e quindi insomma molta più gente con le scatole girate, diciamo, dal mattino alla sera, non solo per le persone che magari ce le fanno girare o per le cose che succedono attorno a noi, ma anche proprio per questo cambio di stagione, inevitabile cambio di stagione. Questi cambiamenti possono creare non pochi disturbi, quindi problemi di digestione, tensione, palpebre pesanti, stanchezza perenne, giramento di maroni, sono tutte queste cose. Allora, come possiamo limitare questi effetti? Il segreto sta, dicono insomma diversi studi fatti, nella resincronizzazione, quindi esporsi alla luce della prima mattina o comunque nelle ore della prima mattina, per forza ti devi svegliare, devi andare a lavorare, per forza, fare una passeggiata o una corsa all'aperto per agire sulla produzione eccessiva di melatonina. Importante anche puntare la sveglia sempre alla stessa ora, limitare l'esposizione alla luce degli smartphone di sera, questo è fondamentale, lo dicono veramente in tanti, cioè il fatto di un'abitudine che molti abbiamo magari, no, di scrollare le notizie su Instagram, cioè i post su Instagram piuttosto che qualche reel di TikTok prima di andare a dormire, così per rilassarsi, non fa bene per niente, lo facciamo in tanti e sbagliamo, sarebbe meglio magari un buon libro oppure insomma una bella tisanina, spegni la luce e rimani, diciamo così, solo con i tuoi pensieri anziché con i reel degli altri. I prodotti che ci offre l'autunno possono aiutare a limitare gli effetti negativi del cambio di stagione, dicono gli esperti, che consigliano di mangiare zucca, cavoli, radicchio, funghi, legumi, agrumi, mele, uva, melograno, noci, mandorle e castagne, tutte cose buonissime. Ho una domanda per voi, ve la faccio tra poco.

Come vi dicevo, ho una domanda per voi. Abbiamo parlato d'autunno, abbiamo parlato di tutte le del mini jet lag, di tutte le i disturbi, diciamo, le mini rotture di scatole che l'autunno e questo cambio di stagione più in generale porta nelle nostre vite, al nostro umore e al nostro metabolismo anche. E quindi la domanda che volevo farvi in questa domenica mattina, se avete voglia di rispondere attraverso il 393-444-0444, è molto semplice, ci riporta un pochino indietro di qualche settimana. Che cosa vi manca di più dell'estate? Qual è la cosa che vi manca di più? Nel senso, ci sono molti che non amano particolarmente l'estate per via del caldo, insomma, per via di tanti fattori. Però ci sarà sicuramente anche per loro, anche per i Grinch dell'estate, qualche cosa che invece in estate vi fa molto, vi piace molto. Non lo so, una cosa che mi viene in mente per quanto mi riguarda è la voglia di uscire. Cioè, d'inverno hai molta meno voglia di uscire. D'estate magari esci tutte le sere. Chi si sveglia molto presto la mattina magari lo fa, che ne so, fino alle 10:30, 11. Quindi si limita ad un semplice aperitivo o ad una pizza fuori con gli amici, mentre invece d'inverno sei più portato a scaldartela nel forno la pizza e a fartela sul divano con la copertina, è vero o no? Però insomma è bello, nel senso, uscire, queste belle serate calde d'estate, queste giornate che si allungano, insomma, non lo so, questa è una cosa che a me sicuramente manca dell'estate. Vogliamo sentire le vostre? Tra poco arriveranno, sono certo, perché i nostri ascoltatori sono sempre molto molto svegli anche la domenica mattina. I vostri messaggi al 393 444 0444. We'll be right back.

0: insieme come ogni domenica qui su Radio Number One con il Weekend Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Stanno arrivando un po' di risposte alla domanda che abbiamo fatto questa mattina sulle cose che vi piacciono di più dell'estate, che di conseguenza vi mancano quando arriva l'autunno, arriva l'inverno, eccetera, che ci pensate, cioè, ah, però quanto è bella l'estate, anche per chi magari non l'ama particolarmente. Tra poco invece io vi riporto indietro al 1989, perché ascolteremo insieme una meravigliosa grande canzone di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Si chiama Love Song, non ha bisogno di particolari presentazioni questa canzone perché è un grande classico, infatti è una grande canzone di Radio Number One che abbiamo voluto riproporvi questa mattina. 1989, vabbè, insomma era il loro periodo d'oro, diciamo, il periodo d'oro dei Cure, Robert Smith, questo personaggio veramente straordinario con una voce molto, molto potente, molto bella che appunto abbiamo riascoltato questa mattina grazie ai nostri programmatori musicali. Siamo alla Doriani fino alle 10 da una canzone del 1989 a una canzone invece nuova, una bella collaborazione tra Annalisa e Madame, si chiama Amica.

Messaggi che arrivano al 393-444-0444. Abbiamo fatto una piccola domanda questa mattina parlando dell'arrivo dell'autunno, no? Che è iniziato il 23 di settembre. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è la cosa che amano di più dell'estate, nel senso che di cui sentono di più la mancanza, no? Di questa stagione estiva. Domanda che vale anche per chi l'estate non l'ama particolarmente. Mi manca tantissimo il profumo della crema solare, vero? Ci sono delle creme solari che sono veramente molto buone. A me non piace tanto, non mi piacciono tanto quelle al cocco, con queste profumazioni molto dolci, molto. Però ce ne sono alcune che proprio quando senti questo profumo fa estate, cioè sa d'estate, l'estate è quel profumo lì, hai ragione. Senza dubbio le serate estive fuori fino a tardi, appunto, come dicevo io un attimo fa, una birra, insomma una pizza, una pessuina vigli con la cicci, la lulli, la chicchi, la pippi e no, queste cose quasi no. Io mi ricordo quando ero a Milano, appunto, l'aperitivo sui Navigli era proprio un grande classico dell'estate. Mi manca il mare, scrive una nostra ascoltatrice che si chiama Patrizia. Quel momento in cui esci dall'acqua, sei ancora tutto bagnato, ti sdrai al sole senza avere assolutamente niente da fare. E mi viene in mente la considerazione che possono fare di fronte a questa immagine quelli che odiano il mare, che odiano l'estate in generale: che esci dall'acqua tutto bagnato, ti sdrai, ti riempi di sabbia. Fastidio, che fastidio, che fastidio.

0: arrivata la prima ora della nostra porzione di Weekend Number One, chiacchierando di cose insieme ai nostri ascoltatori. Continueremo a farlo tra poco, ma soprattutto ascoltando la nostra bellissima musica.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato.

0: Liberi di viaggiare.
1: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
2: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
3: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
4: Questa è Radio Number One. Buongiorno!
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
6: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

Buongiorno, buongiorno da Manuela Doriani. Siamo partiti con Emerald Eyes, che è il pezzo nuovo di Alex Warren su Radio Number One. Siamo partiti, nel senso, no, in realtà siamo già partiti una bella oretta fa. Però piano piano noi auguriamo il buongiorno anche a chi ci raggiunge e che magari ha la fortuna in questa domenica mattina di potersi svegliare un pochino più tardi. Tanta roba. Ma la grande fortuna, secondo me, di questi giorni come la domenica, no? Quando non lavori, poi c'è chi magari ha il giorno libero durante la settimana. Insomma, la fortuna del giorno libero, il grande lusso, il godimento vero del giorno libero e non puntarla alla sveglia. Poi magari ti sei abituato, insomma, a svegliarti presto la mattina, magari perché vai a lavorare molto presto, eccetera. Quindi diciamo che il tuo cervello è un po' abituato, ecco, non riesce magari a dormire fino alle 2 del pomeriggio, a meno che non hai fatto tardissimo la sera prima. Però è proprio bello, è proprio il concetto di lasciare che il corpo faccia quello che ha voglia di fare. Questo per me è veramente uno dei motivi di grandissimo godimento dei giorni in cui non mi devo svegliare per lavorare. E poi magari potersi rigirare ancora nel letto, tipo fare la fettina, capito? Invece mentre magari durante la settimana, appena sono alla sveglia, appena ti svegli, pum, devi scattare come un bersagliere in piedi, e invece ti giri dall'altra parte, ti fai il caffè, magari te lo bevi a letto e poi magari ridormi un'altra volta. Queste sono le cose veramente che mi fanno impazzire. Va bene, stiamo parlando invece d'estate. Che cosa vi manca di più dell'estate che ci siamo ormai lasciati alle spalle? Me lo dite se avete voglia al 393 444 0444. Liam Payne, Rita Ora, in arrivo for you.

Si chiama Kintsugi, questa canzone di Elisa. Io ho sempre detto sbagliando, vedi, ogni giorno si impara qualcosa, anche da ascoltando semplicemente il testo di una canzone bella come quella nuova di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Io ho sempre detto Kintsugi. Pensavo che si pronunciasse così, è una tecnica di restaurazione, l'abbiamo già detto in più occasioni, giapponesi. I giapponesi non buttano via niente, restaurano, ricostruiscono, danno nuova vita alle cose che si rompono. Mi sembra anche un concetto proprio molto bello in linea generale, e il Kintsugi è proprio una tecnica di restauro che solitamente viene praticata con l'oro. Quindi, perché ne so, un vaso, un'immagine di un vaso bianco che si è rotto in mille pezzi, e loro appunto, anziché mettere la colla, quindi ricostruirlo a pezzi che si vede, mettono una striscia d'oro, credo adesiva, non lo so, sarà un materiale sicuramente creato ad hoc per questa tecnica, e quindi vedi questo vaso che da bianco diventa bianco con queste venature oro, e fanno delle cose veramente molto belle. Questo è un esempio, però ce ne sono centinaia. Si dice Kintsugi ed è appunto la nuova canzone di Elisa su Radio Number One. Torniamo indietro di qualche anno, uno o due se non sbaglio, per riascoltare Miley Cyrus, quando ancora si chiamava Miley Cyrus, ma adesso solo Miley senza Cyrus. Il pezzo si chiama He's the Lover.

0: musica di Radio Number One, spaziamo veramente da cose un po' più vecchie, tra virgolette, che magari ci sbloccano anche qualche ricordo del passato, a cose invece nuove che già ci fanno più o meno capire quello che sarà il, non lo so, l'ondata di musica meravigliosa che ci travolgerà in quest'autunno e pian piano andando avanti verso l'inverno. Devo dire che promette bene. Questa stagione musicale promette bene. Era Miley Cyrus con Easy Lover, ritorniamo tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Christmas.
1: Ancora una bella novità, sempre dallo stesso album che si chiama Miss Italia, l'album di Dito della Piaga. Questa è la canzone che dà titolo all'album e si chiama appunto Miss Italia. Tra l'altro hanno proprio eletta, non so se è stata fatta casualmente l'uscita del singolo Miss Italia con l'elezione di Miss Italia di qualche giorno fa. È una manifestazione che fino a qualche anno fa era importante, diciamo che l'importanza è andata scemando dalle televisioni che trasmettono la kermesse, come si chiama, la manifestazione, lo spettacolo. Ecco, prima era magari la Rete Ammiraglia, poi piano piano a scendere e poi, non so, adesso forse andrà in onda su YouTube, non ne ho la più pallida idea. Comunque abbiamo visto, ovviamente, anche se non ha più tutta questa eco, diciamo questo hype, abbiamo visto la nuova Miss Italia, molto brava e molto brava, molto bella, so, più che molto brava direi molto bella, e a rappresentare appunto il nostro bel paese. Dito nella Piaga ha fatto uscire questa canzone proprio in questo periodo, sarà un caso? Non si sa. Noi, vabbè, smettiamo di chiedercelo e riascoltiamo invece In Your Eyes, canzone meravigliosa di qualche anno fa di The Weeknd.

di autunno in questa porzione di Weekend Number One. Stiamo chiacchierando d'autunno, ma soprattutto stiamo chiacchierando d'estate. L'estate è ormai terminata, ce la siamo lasciata alle spalle, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa gli manca di più dell'estate, no? Se c'è qualcosa che manca dell'estate, a parte il caldo micidiale che abbiamo vissuto quest'estate, che magari ci ha lasciato dei brutti ricordi, no? Quindi tendi magari a ricordarti solo quanto hai sofferto per il caldo e un po' meno magari per le cose belle che hai fatto. Le cene in terrazza, dice una nostra ascoltatrice, svegliarsi presto per andare al mare quando c'è ancora poca gente. È vero che arrivi in spiaggia, non c'è ancora nessuno ed è veramente molto molto bello il mare, che sembra veramente liscio come una tavola, e il sole che non è ancora caldissimo, è veramente molto bello. Il gelato dopo cena, hanno scritto tra i messaggi che sono arrivati, ma il gelato si può mangiare anche d'inverno, cosa fai? Come si fa a privarsi del gelato d'inverno? Mi mancano le vacanze con gli amici, mi manca il rumore delle cicale nel pomeriggio. Con questa botta di poesia io direi che possiamo ascoltare il pezzo di Taylor Swift che si chiama Opalite. Questo è Radio Number One.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo insieme fino alle 10 come domenica, ogni domenica mattina in solitaria senza i miei partners in crime della combriccola di Radio Number One, quindi ancora buongiorno da Manuela Doriani. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro, non di tantissimo, al 1997, non vi dico altro.
2: Weekend Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Axis ci regalavano questa canzone bellissima che abbiamo voluto regalarvi questa mattina per sbloccarvi qualche ricordo magari del passato, ma soprattutto per augurarvi ancora una volta buongiorno. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, era Say What You Want.

della nostra porzione di Weekend Number One è praticamente passata. Vola via velocissimo il tempo a quest'ora, signora mia, vola via velocissimo il tempo quando si sta bene, quando c'è un bel po' di musica da ascoltare, quando ci sono cose di cui chiacchierare. Tra poco vi do una piccola anticipazione. Parleremo di una cosa molto carina, secondo me, che hanno, una campagna, diciamo, che hanno creato e che hanno messo in pratica con successo, tra l'altro, a Singapore, per incentivare i cittadini a leggere. Leggono poco a Singapore, leggono poco anche in Italia, in linea generale credo nel mondo, e quindi ci sono degli escamotage per portare le persone magari ad accendere il loro interesse nei confronti dei libri, perché è comunque sempre buona cosa, o riaccenderlo qualora magari in qualche maniera si fosse spento con il tempo. Ne parliamo tra poco. New truck, big

0: Siete con Manuela Doriani come ogni domenica mattina durante il fine settimana, soli soletti ad ascoltare musica e a parlare di cose. Da qui fino alle 10 su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: È solo

0: Get a number, get a name, get a good thing while you can. Kiss a blind, kiss a friend.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
2: Porti aperte sabato e domenica.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Buongiornissimo da Radio Number One, 2 minuti alle 9.
8: Radio Number One Notizie.
9: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
10: Un festino a base di

0: Santuario, 800.000 le presenze, alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani l'Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
2: No.
1: Mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

agitare Coca-Cola. Questa bella canzone la conosciamo molto bene, ci ha accompagnato per tutta l'estate, la canzone che Tommaso Paradiso appunto ci ha regalato per l'estate che abbiamo ormai insomma lasciato, ci siamo ormai lasciati alle spalle. Parliamo di libri, vi piace leggere, amici che ascoltano la domenica mattina di Radio Number One, punto di domanda. Allora, se sì, bene, il problema non si pone, se no ci sono degli escamotage secondo me molto interessanti che ad esempio il governo di Singapore ha deciso adottare per incentivare diciamo i cittadini a leggere di più. Singapore regala soldi ai cittadini che si impegnano a leggere

un libro per almeno 15 minuti al giorno invece che scrollare i social network. Bella cosa molto. La campagna si chiama Read SG e vuole contrastare appunto in tutti i modi il doom scrolling, che è appunto questa, è una droga davvero, io mi rendo conto, provate a guardare, poi magari delle volte lo faccio anch'io, però mi impongo di non farlo così tanto. Guardate magari anche per strada, c'è un sacco di gente che non guarda dove cammina perché sta guardando il telefonino. Adesso magari se stai guardando Google Maps per andare da qualche parte, o se stai rispondendo ti fermi un secondo, rispondi magari al fidanzato o ad un collega, però c'è proprio gente, la vedi proprio che sono col telefonino in mano, che guardano Instagram anche mentre stanno camminando, mentre sono in palestra, e non è proprio confortante questa cosa. Quindi questa abitudine appunto di guardare velocemente i social ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La campagna è stata organizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore, durerà fino alla fine dell'anno, monitorando le attività di lettura sul sito del governo. I cittadini dovranno registrarsi e accumulare punti che poi verranno riscattati. In ogni sessione di lettura da 15 minuti dà diritto a 20 monete virtuali. Una volta che si è arrivati a 1000 monete si può riscattare il premio in denaro. Ovviamente la cifra è simbolica, cioè non è che ti danno 200 euro perché hai letto mezzo libro, però per vincere un dollaro di Singapore equivale a 70 centesimi di euro, bisognerà registrare 50 sessioni di lettura, una al giorno. Diciamo che potrebbe essere comunque un incentivo per farlo di più.

Olivia Dean e la sua meravigliosa, la sua classe, la sua meravigliosa voce, la sua raffinatezza. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One con questa bellissima canzone che si chiama Baby Steps. Ancora buongiorno, ben svegliati. Se avete appena acceso la radio, vi state apprestando ad iniziare questa nuova giornata. Buongiorno da Manuela Doriani, questa è appunto la nostra porzione di Weekend Number One che dura fino alle 10. Abbiamo parlato di un sacco di cose, parliamo anche di pizza. Perché no? La pizza, si può sempre parlare di pizza, sarebbe meglio sempre mangiarla sempre la pizza. Io la mangerei a quest'ora, anche se è l'ora di colazione, però cioè io colazione salata tutta la vita, quindi se mi metti davanti un cornetto con la marmellata è una fetta di pizza tutta la vita. E, la pizza migliore al mondo dove si può mangiare secondo voi? Punto di domanda. Uno dice a Napoli, non so, a Milano, no, a Londra, ne parliamo tra poco.

0: Tears, una bella canzone di qualche anno fa di Sabrina Carpenter, riascoltata su Radio Number One nel Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Radio Number One Meteo.
6: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di bel tempo sull'Italia. L'alta pressione infatti sarà dominante ed in rinforzo. Al centro-nord il contesto sarà quindi di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata ampiamente soleggiata dove i cieli risulteranno sereni o al più di tanto in tanto si farà solo vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico mite con temperature massime complessivamente comprese fra i 23 e i 28 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro Italia e a tratti anche sulla pianura padana. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

Sai con Animal su Number One con Manuela Doriani fino alle 10. Parliamo di pizza. Come vi ho detto, la pizza più buona del mondo è quella di Michele Pascarella, che si mangia in questa pizzeria che si chiama Napoli on the Road e che si trova a Londra. La nuova geografia della pizza mondiale passa alla Gran Bretagna, nella capitale appunto. A Londra ha sede questa pizzeria che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Per la prima volta a Londra è in vetta. Perché lui è ovviamente italiano, nel senso è napoletano doc, è una pizzeria che si chiama Napoli on the Road, per forza di Napoli deve essere. E praticamente dopo il titolo di Pizza Maker of the Year del 2023 e un sacco di altri riconoscimenti per la sua pizzeria nel 2024 e 2025, si è portato a casa appunto questo primato. Ecco, la miglior pizza, diciamo, del mondo è proprio la sua. Alle sue spalle ci sono una pizzeria che si chiama Pizza Napoletana a New York di tale Anthony Mangieri, il confine di Mario Ventura e Francesco Capece che si trova a Milano, e l'Italia è presente nella parte alta con un'altra pizzeria che si trova sempre a Milano e poi altre pizzerie insomma che si trovano a Napoli e più o meno sparse quella per tutta l'Italia. Tokyo porta due locali nella top 10, Hong Kong alla 16ª posizione e Seoul invece con una pizzeria che si chiama Fiata chiude appunto la 28ª. La classifica racconta una pizza sempre più internazionale che viene fatta bene. Chiaramente insomma a noi il fatto che ci sia in vetta una pizzeria che si trova a Londra un po' i maroni ce li fa girare, però vabbè, insomma sarà un incitamento a fare meglio.

tra noi, canzone con un testo veramente molto strano ma molto affascinante. È proprio il genere, proprio lo stile di Malika Ayane che abbiamo riascoltato su Radio Number One, che sarà nostra ospite il 5 d'ottobre, ve lo diciamo già da un po' di tempo, però per noi insomma è, oltre a essere un appuntamento importante perché è sempre bello fare due chiacchiere con gli artisti che ascoltiamo abitualmente appunto nelle nostre playlist, nel caso di Malika Ayane ancora di più perché è anche un'amica ed è proprio una persona che insomma ha tanto da raccontare anche al di là della musica, quindi sarà sicuramente una chiacchierata molto bella, molto piacevole, molto interessante. Avremo modo di darvi tutti i dettagli ovviamente man mano che ci avvicineremo al 5 d'ottobre. Bruno Mars in arrivo su Radio Number One, questi è Just Might.

0: Abbiamo ancora una mezz'oretta più o meno, masso menos, da trascorrere insieme nella nostra porzione di Weekend Number One che continua tra poco con una grande canzone di Radio Number One. Cosa vi posso anticipare? Vi anticipo l'anno 2001, quindi è abbastanza recente, e vi posso anticipare anche che è una canzone italiana che canteremo secondo me a squarciagola.
1: Weekend Number One.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

canzone di Tiziano Ferro, era il 2001, il primo album se non ricordo male, si chiamava Rosso Relativo e questa era Perdono o X-Dono, perché si scriveva con la X, si scriveva, e su Radio Number One sono le nostre grandi canzoni.

È quasi arrivato il momento di salutarci, è quasi finita la nostra porzioncina di Weekend Number One. Vi attende comunque una bella giornata carica, una bella giornata piena di musica con la Virgi tra poco, poi con Alvise, poi con Nasti, lo zio Nasti, insomma diciamo che non vi lasciamo mai soli, quindi rimanete con noi.

tonight. Abbiamo finito, cari amici del Weekend Number One. Da Manuela Doriani è tutto, vi lascio con la Virgi, appunto in diretta da Milano. Noi ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10, sempre, ovviamente, ovviamente. Iniziamo sempre la giornata insieme, a volte in solitaria, a volte molto spesso, per fortuna, sempre più spesso, con i miei due partners in crime, che sono Sergio Sironi e Pat Romano e la combriccola di Radio Number One. A domani!

0: minuto dopo le 10 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria all'Ocri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan. A Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto. A più tardi.
3: It's the weekend.
4: Weekend number one.
0: It's the weekend. 10:02 in questo

0: ore di lamentela. Sicuramente non ci lamentiamo per la musica, quella di Radio Number One, il primo disco che ascoltiamo insieme, si chiama Partenope.
1: The Weeknd.

che ricominci la routine, ricominci effettivamente ad andare a lavoro e dici ma insomma non si arriva mai alla fine di questo mese. Per quanto mi riguarda settembre è volato, quindi chissà se c'è qualcuno che la pensa come me oppure qualcuno che dice finalmente si passa alla fase 2 di quest'autunno, ovvero ottobre. 393-444-0444, vedi, abbiamo citato le persone che sono a lavoro in questo momento, le salutiamo, messaggi, anzi possiamo definirle minacce. Yes. Vorrei godermi questa bellissima giornata di sole, quasi percezione che sia ancora estate. È vero, è vero, fa un certo caldo e piacevole fuori. Ora, Love Never Feels So Good, l'ascoltiamo insieme su Radio Number One.

0: Mercy, The Bless Madonna, riascoltate insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

attivi e non, poi appunto chi si ritrova a dover lavorare comunque in situazioni d'ufficio dove magari sta seduto anche tante ore al giorno, ci sta che voglia muoversi un pochino di più durante il weekend proprio perché non c'ha quel tempo necessario magari in settimana. Poi chi dice assolutamente vado a correre 4 volte a settimana se piove, se nevica, se fa caldo o se fa freddo, ecco vabbè, magari insomma se nevica o se fa tanto caldo diamo un occhio anche a quelle che possono essere le previsioni, giusto per non rimanerci secchi mentre siamo lì a correre. Pronti per ascoltare anche un altro disco mentre ascoltiamo Justin Bieber?

Lei è Olivia Rodrigo, si intitola Stupid Song, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Number One. Proprio 11 ore fa è stata Olivia Rodrigo a pubblicare dei ringraziamenti molto speciali sul suo profilo Instagram.

0: ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: New Light, John Mayer, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One. Eccoli i camminatori della domenica, c'è anche questa categoria di cui dobbiamo parlare, coloro che si svegliano e vanno solamente a camminare.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi ma smetti di piangere, per due come noi salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Per due come noi, Olly con Angelina Mango in chiusura di questa prima ora insieme. Ritorneremo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fissa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Un minuto dopo le 11 su Radio Number One.
3: Radio Number One Notizie.
4: In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Formula 1, Russell vince in Azerbaijan davanti a Verstappen e Ajar. Giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo a loro Antonelli, partito 16esimo. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
4: Il distacco con il compagno della Mercedes si riduce a 66 punti. Domenica si corre in Malesia. Volley, la Polonia è campione d'Europa, battuta la Francia di Andrea Gianni 3-1, bronzo per la Finlandia, 3-0 anti Slovenia. Basket, prima giornata di Serie A, successi per Treviso, Venezia e Trento contro BC Roma, Cantù e Reggiana. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano, Trieste e Varese, Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Weekend number one.

età reale, oppure vi sentite più giovani, più anziani, o dipende dai punti di vista, perché in realtà uno studio condotto su oltre 17.000 persone ha analizzato questi tre grandi gruppi di adulti negli Stati Uniti, chiedendo loro semplicemente: quanti anni ti senti? Cosa è stato svelato? Lo scopriamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo una canzone, Shut Up and Dance, qua su Radio Number One.

senti? Allora, la maggior parte dichiarava di sentirsi più giovane della propria età anagrafica, in media del 15-16%, e la parte curiosa è che invece chi si sentiva più vecchio rispetto alla propria età presentava un rischio di morte maggiore durante il

0: Give Me Love, canzone di Sia, ci ha riportato indietro di qualche anno fa su Radio Number One e ritorneremo tra pochissimo anche con quelli che sono gli aggiornamenti sul traffico. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
4: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
5: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
6: Radio Number One.
7: Viabilità.
6: Tornati.

chiasso per attraversamento dogana svizzera, per l'appunto in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

bisogna anche capire, secondo me, come ci vediamo. A volte anche la sensazione di mettersi lì e pensare che il tempo effettivamente sia passato ci fa dire: no, ma è impossibile, io mi sento ancora 16 anni, no, 20, cose.

oppure a camminare, mi piace ballare e per questo motivo me ne riesco a sentire addirittura 10 meno. Ullala, vedi, l'importante è comunque toglierseli. Mentiamo allora, la prossima volta quando ci chiederanno l'età mentiremo.

0: Top, la voce quella di Elpiri, ascoltate insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco con un'altra grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.

0: insieme su Radio Number One, in chiusura anche di questa seconda ora insieme. Torniamo tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
8: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
9: Ma buongiorno! Mezzogiorno in punto su Radio Number One.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
12: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
11: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45 ed è tutto, buona giornata.
13: Weekend number one.

l'ultimo di settembre. Poi cominceranno come sempre quelle ricette a base di zucca, a base di castagna. Forse tanti in realtà sono già più lanciati sotto quel punto di vista. Comunque tra poco appunto le raccontiamo, sentiamo anche le vostre note vocali.

0: come Vasco, un mondo migliore, speriamo. La voce quella di Vasco Rossi, canzone che abbiamo riascoltato insieme qua su Radio Number One. Prima di fermarci per qualche istante, subito dopo torneremo anche con quelle che sono le news che riguardano il traffico. Mi raccomando, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

messaggi, il momento quello del che cosa bolle in pentola, quindi le vostre ricette che possono essere semplici, difficili. Chi giustamente dice ah quanto mi piacerebbe mangiare un bel fritto misto, invece mi devo contenere, troppe feste per quanto riguarda le vacanze. È così, vabbè, magari uno esagera un pochino di più in vacanza e ci sta, e poi sta un pochino più attento quando ritorna, chiaramente senza farne un dramma, come diciamo sempre, no? Ai drammi ci manca solo quello. Siamo pronti per ascoltare anche il prossimo disco, quello di Ed Sheeran, Shape of You.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica, si intitola così, mezzogiorno e 35 minuti, la novità che abbiamo ascoltato in diretta su Radio Number One. Allora, a proposito di autunno e a proposito di aspetti culinari, ci sono sicuramente degli elementi che bisogna consumare durante il periodo autunnale, perché non è solo una scelta ecologica e amica dell'ambiente, ma è anche una scelta sicuramente salutare. Quindi i vegetali che la terra ci offre in ottobre, novembre e dicembre, infatti poi contengono tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno proprio in questo periodo dell'anno: vitamine, sali minerali per potenziare le difese immunitarie e contrastare poi tutta quella che è la stanchezza, le fibre per la digestione, antiossidanti, eccetera eccetera. Molti però si limitano a portare in tavola i grandi classici del periodo, come appunto la zucca, le mele, i cachi, dimenticando che in realtà la natura in autunno offre molte altre alternative valide, come per esempio, vabbè, melograno. Devo dire che sinceramente è una di quelle cose che io cerco di prendere sempre, se non costa 200 milioni di euro al supermercato. Poi abbiamo l'uva, le mele, chiaramente la zucca che abbiamo citato anche prima, cachi e kiwi. Mamma ragazzi, che buoni kiwi. Poi riscoprire sicuramente quella che è la barbabietola. Vedi, vedi, vedi, la barbabietola fondamentale per avere una pelle radiosa tutto

Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

Sempre l'appuntamento era quello con la grande canzone che ci ha riportato nel passato e ci ha fatto rivivere i ricordi più belli. Sì, certo, ritornerà a farci compagnia anche nella prossima ora. Adesso la novità è quella di Siena Spyro.

0: Abracadabra, è Lady Gaga che ci ha portato alla fine anche di questa terza ora insieme. Il weekend di Radio Number One torna tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Un minuto e saranno le 13 su Radio Number One.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
6: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
5: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45. Ed è tutto, buona giornata.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
7: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
8: No,
7: mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
11: Weekend number one.

0: Oh, buongiorno Virginia, in che biseca, eh? Oggi si va di trippa.
1: La trippa, mica male. Come sempre aspettiamo quelli che sono i vostri messaggi al 393-444-0444. Ricette da condividere, giuste ma anche sbagliate, non giudichiamo nessuno.

Si intitola Parlar d'amore, la canzone che abbiamo ascoltato alle 13:12, domenica 27 di settembre. Di nuovo buon pranzo, buona sperimentazione anche per tutte quelle persone che sono lì in fase di voglio provare a fare questo esperimento, non riuscito. Un'altra cheesecake, ragazzi. Mi ricordo che di recente c'è stato qualcuno che ha detto ho provato a fare la cheesecake, non è riuscita per nulla e ci risiamo. Evidentemente è uno di quei dolci, tu vai su internet, scrivi dolce facile da fare la domenica, ti esce la cheesecake, ma in realtà non è così. Sinceramente non l'ho mai provato. Non starò qui a mentire dicendo ah sì, proverò a farla, ma visti comunque i vostri pareri al 393-444-0444 mi sentirei di dire che la prossima volta in cui mi sveglierò con quella voglia e quella carica di provare a fare un dolce, scriverò ovviamente sul magico mondo dell'internet quello che può essere un dolce facile. Non ascolterò il consiglio della cheesecake, ecco, andrò su altro, sul tiramisù. E c'è chi sbaglia anche a fare il tiramisù, ma io non dico nomi, non faccio nomi.

0: invece quella di Just Glynn l'abbiamo riascoltata insieme in diretta su Radio Number One. Ritorneremo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio Gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: 5 minuti in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che potete anche scaricare la nostra applicazione, questo per ascoltarci in qualsiasi momento della giornata. Basta fare play e partirà anche il prossimo disco, quello di Malika Yan, si intitola Detto Tra Noi.

sposa sempre meno e sempre più tardi. Ecco, così, subito buttato l'amo. Allora, secondo dati Istat, nel 2024 sono stati celebrati circa 173.000 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto all'anno precedente, e i dati provvisori dei primi 9 mesi del 2024

tempo, poco più di 20 anni, e forse è cambiato il modo per dire per sempre, però diciamo che non c'è più quella necessità di sposarsi subito, quantomeno, ma di stare magari prima insieme tanti anni, o comunque affrontare prima il passo di quella che può essere la convivenza. 393 444 0444, cosa ne pensate? Viva la vita!

abbiamo un po' chiesto cosa ne pensate voi. Chi scrive: abbiamo fatto 14 anni di convivenza e poi ci siamo sposati soli in municipio. Fosse stato per me, saremmo ancora convivendo. E ancora,

0: chiama Animal. Ritorniamo tra poco con una grande canzone che ci porterà nel 2003.
1: Weekend number one.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Chi ci ha riportato indietro all'anno 2003, pensate, piccola curiosità, che in realtà questo brano, prima di arrivare proprio Britney, il pezzo era stato offerto a Kylie Minogue, che poi lo aveva rifiutato, e quindi Britney se ne impossessò. Come sempre, una grande canzone che ci ha riportato nel passato, un tema tra l'altro delicato, perché la protagonista descrive una forte dipendenza emotiva paragonando il partner a un veleno paradisiaco. Quindi diciamo che anche ritornare indietro nel tempo con questo disco, soprattutto con questo testo, ha sicuramente risuscitato in noi anche dei ricordi. Come sempre l'appuntamento era quello con la grande canzone, che ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. Subito la novità è quella di Madonna, l'ascoltiamo insieme. Talk about.

0: ragazzi, una roba veramente da fare invidia. Andrò a casa e proverò a farli. No, non è vero, non voglio mentire dicendovi questa cosa, però sarebbe bello se qualcuno li preparasse per me e li trovassi magicamente a casa. Un sogno. Allora, noi ci risentiamo come sempre weekend prossimo sabato a partire dalle ore 10. Invece rimanete qua su Radio Number One, perché Alvi già pronto per farvi compagnia tutto quanto il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, mi raccomando, fate i bravi.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: Amici e amiche di Radio Number One alle 13:58.
6: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'agenzia anticorruzione smentisce un video che mostrava presunti 140 milioni di dollari sequestrati in frigoriferi destinati al partito del presidente Zelensky in Ucraina. Il filmato è risultato essere un falso. Salgono a 8 gli indagati per l'omicidio colposo di Andrea Moretti, operaio morto durante i lavori al Colosseo. Indagato anche il cognato preposto alla sicurezza. Oggi è prevista l'autopsia. Il presidente Donald Trump ha aggredito verbalmente la giornalista Akaila Gardner di MS Now durante un'intervista, ordinandole di stare zitta e accusando il suo network di produrre fake news. In Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino alla base RAF di Fairford, utilizzata dagli USA per operazioni contro l'Iran. Eseguiti diversi arresti ed evacuazioni nell'area di Welford. Arrestata a Torino una 24enne per tentato omicidio dopo aver investito un bambino di 5 anni. La donna sarebbe l'ex compagna del padre del piccolo. Le indagini sono ancora in corso. Il trapper Bratan è stato espulso dall'Italia per aver bloccato la Milano Meda il 18 settembre per girare un videoclip musicale. Il ministro Piantedosi ha confermato l'espulsione. Scontro nella Lega, dove il senatore Romeo accusa Salvini di aver organizzato un trappolone con il congresso straordinario, avvertendo che il partito rischia di scendere sotto il 4%. Per il momento è tutto, buona continuazione.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one!

la Virgi che ci ha tenuto compagnia per le ultime 4 ore, adesso tocca a me fino alle 18. Di conseguenza preparatevi perché ci saranno tutta una serie di aggiornamenti da dare dal mondo dello sport, il meteo, questo, questa e quest'altra ancora. Insomma, come sapete ormai benissimo se seguite il Weekend Number One, il nostro spazio del sabato e della domenica serve un po' per fare il sunto della situazione della settimana appena trascorsa, dare degli aggiornamenti della giornata corrente e poi cercare di aprire anche le prospettive per la settimana che arriva. E allora direi di cominciare subito, senza ulteriori indugi, con il nostro primo brano di oggi, che ci mette già una certa dose di energia. L'hanno creato Annalisa originariamente e poi si è

0: qui perché questa mattina ho fatto una bella experience che non ripeterò mai più e che mi stava facendo uscire il fumo dalle orecchie, perché sono andato con la mia compagna in un locale qua a Milano, dove il sabato e la domenica fanno una operazione particolare e mettono in vendita la cosiddetta e viralissima frutta realistica. Io vorrei tantissimo, veramente tantissimo, parlare con i vari influencer che hanno deciso di rendere virale questa frutta realistica e chiedere: ma mi spiegate la motivazione per cui vi siete comportati in questa maniera? Ragazzi, io ho speso 13, cioè io, la mia compagna, perché fosse stato per me, mai, ma la mia compagna ha speso 13 euro per un pezzettino di frutta realistica. Tra poco continuiamo.
1: Let's get

su Radio Number One, domenica 27 settembre 2026, è l'ultima domenica di settembre, tra le altre cose. Allora, abbiamo iniziato questo nostro appuntamento parlando della frutta realistica, perlomeno vi ho iniziato a raccontare la mia esperienza questa mattina con la frutta realistica. 13 euro per una roba a forma di frutto, a tutti gli effetti un dolcino per fare colazione. 13 euro, che quando la mia compagna me l'ha detto, ho detto: ma scusami, 13 euro al chilo, immagino, e poi magari si paga la cifra che si deve pagare. No, 13 euro un pezzettino. Quindi io volevo approfittare, senza ovviamente stare a contare poi caffè, acqua, questo e quest'altro, insomma, abbiamo pagato per fare colazione 27 ricchi euro, e avevano pure sbagliato, quindi ci hanno dato il resto, 24 per essere precisi. Ma volevo chiedervi al 393 444 0444: come vedete voi questa viralità della frutta realistica? L'avete mangiata, non l'avete mangiata, la provereste? Cioè, voi andreste fisicamente a spendere queste cifre per andare a mangiare la frutta realistica in qualsiasi bar dell'universo dove sapete che la propongono? Ce n'è di tutti i tipi, ve lo dico: frutta realistica a base di fragole, banane, arachidi, c'era pure con la forma del caffè e dentro c'era una specie di crema al caffè. No, ragazzi, c'è di tutto, per carità, belline da vedere queste robe, però se poi devo andare a spendere tutti questi soldi, sinceramente preferisco andare a comprare un cornettino al bar, 1,50 euro, caffè, cornettino, ti danno magari pure l'offerta e con 2 euro fai la colazione e sto felice così. Ma 13 euro mi sembra un tantino eccessivo.

0: 14 e 19, voi la frutta realistica l'avete provata, non l'avete provata, la mangereste oppure la lascereste lì al bar, al bancone, considerando anche quanto costa? Sentiamo la nota audio che è arrivata e poi ascoltiamo e leggiamo tutti gli altri messaggi, vai!
1: Se tutti la pensassero e facessero come me, durano da Natale a Santo Stefano.
0: Perfetto, va bene. Tra poco tutti gli altri vostri messaggi qui su Radio Number One.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
2: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porti aperte sabato e domenica.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: EA 5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: EA 5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: EA 5, te lo sei fissato in testa?
4: EA 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA 5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove ci sono delle code tra Gropello Cairoli e Bereguardo Pavia in direzione di Milano, mentre invece, sempre sulla 7 però in direzione Genova, le code, il traffico è tra Busalla e Genova Bolzaneto. Andiamo sulla 22 Brennero-Modena, dove il traffico è a causa di un incidente tra Egnaora e Bolzano Sud con l'allaccio della superstrada Merano-Bolzano in direzione Brennero, mentre invece un altro incidente, questa volta è da segnalare nel raccordo tra la 4 a 5, quindi Ivrea-Santià, a cause varie allo svincolo di Albiano in direzione della A4. Andiamo adesso sulla A14 Bologna-Ancona, dove le code sono tra il ramo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della Milano-Napoli, mentre invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio il traffico è tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. Chiudiamo con un aggiornamento che arriva dalla 1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, ospedaletto Lodigiano in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
9: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
10: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Till su Radio Number One, una delle nuove canzoni di questa stagione autunnale che ascolteremo sicuramente e senza ombra di dubbio tantissimo. Domenica 27 settembre 2026, bentrovati dal Vise Salerno. Stiamo parlando di post pranzo, quindi stiamo parlando di dolce come pasto, insomma, per concludere i nostri pranzi, ma anche le nostre cene, per carità. Frutta realistica, 393-444-0444 è il numero per interagire con noi. Vi ho chiesto se voi l'avete mangiata, l'avete provata, la provereste nel caso in cui ancora l'aveste vista solo sui social. È arrivato questo messaggio da parte di un bar, ovviamente non facciamo nome del bar, però dice: scusa se mi permetto, 8 euro al pezzo, bisogna anche sapersi accontentare e dare il giusto valore. E poi ovviamente ci sono le foto della frutta realistica che realizzano evidentemente all'interno di questo bar. C'è un bel lavoro alle spalle, noi lo consideriamo più un dessert da dopo pasto. Assolutamente d'accordo, infatti il mio riferimento era comunque al prezzo elevatissimo, nel mio caso di questa mattina 13 euro mi sembra veramente eccessivo. Già tra i 6 e gli 8 euro per il lavoro che ci sta dietro lo posso anche comprendere. Tra poco continuiamo a parlarne.

Rodrigo con la sua Stupid Song su Radio Number One, 14:37. Tra poco continuiamo a parlare di frutta realistica perché ci sono anche degli aggiornamenti in merito sulla materia da poter dare, ma nel frattempo la musica, il ritmo di Samurai J e della sua bellissima ossessione.

Grande canzone delle 14:44, Patrick Juvet, I Love America, 1978. Quello è stato un decennio pieno zeppo di musica straordinaria, di singoli che hanno fatto la storia, e questo che abbiamo appena ascoltato, I Love America, è uno di questi. Radio number one, sono le 14:45, come detto, in questa domenica 27 settembre 2026, in cui stiamo parlando di frutta realistica, questa moda del momento, perché ragazzi, parliamoci chiaro, esattamente come lo fu ai tempi l'introduzione della poké in Italia, come lo furono tantissime, lo smash burger, perché poi c'è stata anche la moda dello smash burger, e poi ecco ragazzi, come dimenticare l'hamburger a forma di UFO, mamma mia, anche quella una moda straordinaria, tutto quanto passeggero. E anche questa moda della frutta realistica terminerà, e quando terminerà poi vedremo chi rimarrà a fare questa frutta realistica. Sappiamo però chi è stato il primo a renderla virale, vale a dire Cédric Grolet, che è un pasticcere francese che ovviamente poi è rimasto un pochettino nella storia, tutti quanti si sono ispirati a lui, a quello che condivideva sui social, e da lì tutte le pasticcerie italiane e anche mondiali hanno ripreso questa moda. Torniamo alla musica e lo facciamo con Ligabue, Qualcosa per te.

con Diamonds su Radio Number One. A proposito di Sam Smith, ne voglio approfittare perché abbiamo parlato solo di frutta, di dolci, e giustamente direi, anche visto l'orario, però adesso andiamo un attimino avanti. Volevo proporvi l'ultimo album di Sam Smith perché è una cosa un pochettino particolare. Certo, è pop country, che è un genere che, anzi country pop per dirla meglio, che è un genere che nel nostro paese, insomma, però comunque è un album molto molto molto interessante. Io ve lo consiglio perché non si sa mai nella vita, possiate trovare la vostra felicità, la vostra nuova gioia da ascolto nelle vostre orecchie. C'è sempre qualcosa da ascoltare di nuovo, quindi approfittatene e andate ad ascoltare questo album di Sam Smith. Esattamente lo stesso consiglio vale per l'ultimo album di Ariana Grande, Rieccola.

0: La nostra prima ora insieme si chiude con Ariana Grande e la sua Yes And. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: rock di Radio Number One, sono le 15.
1: Radio Number One notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Roma l'inchiesta sulla morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo registra una svolta. Oggi è stato indagato anche il cognato della vittima, collega di lavoro e preposto alla sicurezza. Salgono così a 8 le persone sotto inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti procederanno con l'autopsia del corpo. Politica internazionale, il presidente Donald Trump ha attaccato una giornalista di MS Now, Akaila Gardner, durante un incontro con i media. In un video Trump le ha intimato di stare zitta, accusando la sua testata di produrre fake news. In Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino alla base della Royal Air Force di Fairford, utilizzata dagli Stati Uniti per operazioni contro l'Iran. Nella zona di Welford sono stati effettuati diversi arresti e alcune abitazioni sono state evacuate. Le autorità hanno dichiarato di restare vigili. A Torino è stata arrestata una 24enne, ex compagna del padre, per l'investimento di un bambino di 5 anni. La giovane è stata fermata con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Le indagini sono in corso. Graziano Rossi, padre del campione Valentino e della cantante Clara, ha scritto un messaggio ai figli pubblicato sul Resto del Carlino, nel quale afferma che un padre resta un padre, in riferimento alla disputa familiare in corso. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No.
2: Mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
6: Weekend number one. Yeah!

È finita dal punto di vista ovviamente della stagionalità, ma non è ancora finita qui su Radio Number One e la musica ci permette di poterla rivivere. Partenope in apertura della nostra seconda ora insieme del weekend Number One pomeridiano. Merkel Cremont, Serena Brancale, i The Colors, tutti i nomi che abbiamo imparato ad amare nel corso di questi mesi, nel corso di questi ultimi anni, e chissà che cosa ci proporranno alla fine di questo 2026, magari qualcos'altro, magari staranno fermi in attesa di un ipotetico Sanremo, non lo possiamo sapere. Sta di fatto che comunque quello è un altro degli argomenti che nelle prossime settimane cercheremo di prendere sempre di più. Il regolamento di Sanremo 2027 è stato già snocciolato da Stefano De Martino e di conseguenza adesso non resta altro da fare che cercare di capire che cosa succederà. Ma nel frattempo, in attesa di Sanremo, in attesa dei dettagli di Sanremo, tantissimi artisti che sono in orbita appunto sanremese stanno godendo della settimana della Fashion Week qui a Milano, e tra gli artisti non soltanto nazionali ma anche internazionali si è presentato il volto di un ragazzo che abbiamo imparato a conoscere giovanissimo, adesso è diventato un uomo, Shawn Mendes. Lo ritroviamo anche qui su Radio Number One.

Roll su Radio Number One, 15 e 12 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno in questa domenica, dove abbiamo parlato prima nell'ora precedente di frutta realistica. Adesso cambiamo completamente argomento. L'abbiamo appena accennata, la Fashion Week, dove è stato presente Shawn Mendes e che oggi chiuderà chiaramente i battenti dopo una intera settimana di sfilate, grandi nomi, grandi esibizioni qui a Milano. Ecco, in questi giorni si sono avvicendati per esempio Jennifer Lopez, che è stata super fotografata con una coppola in testa, abito di velluto alla Fashion Week, chiaramente per D&G, per Dolce & Gabbana. Poi anche Yannick Sinner e Arina Sabalenka, numero uno al maschile ed ex numero uno al femminile del tennis, che sono venute qui con un altro marchio di moda, adesso senza stare a citare tutti i marchi di moda, comunque insomma Kendall Jenner, Cardi B, sono stati tantissimi. Credo che praticamente siano venuti tutti i maggiori esponenti del mondo dell'arte, del cinema, dello spettacolo, per godere di questa Fashion Week, perché ormai lo sappiamo, l'arte non è più arte, è una sfilata di moda, e Milano è la città che rende tutti quanti dei modelli.

0: Lipa con la sua Training Season su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio Sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
1: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
2: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade. Partiamo dalla A7 Milano-Genova, dove c'è stato un incidente tra Milano e Assago in direzione Genova che sta causando delle code a catena, chiaramente anche nel tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione della stessa Milano. Sulla A12 Genova-Rosignano da segnalare delle code a causa di un incidente tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova, così come c'è stato un incidente da segnalare anche sulla 11 tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa, che sta causando ovviamente delle code. E poi andiamo avanti con la A1, dove le code invece sono tra la 11 per l'appunto e Firenze Impruneta in direzione di Roma, mentre invece ci sono anche delle altre code sempre sulla 1 ma nel tratto Milano-Bologna tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Bologna. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la 13 Bologna-Padova, dove le code e il traffico sono a causa di un veicolo fermo in avaria tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

trovati. Buon pomeriggio da Alvise Salerno. Vi porto all'interno del mondo del cinema, ma in maniera breve, in questo momento. Poi capiamo se approfondire anche con altri argomenti, perché ce ne sono tanti che arrivano anche da quell'universo lì. È arrivata la notizia che la famiglia proprietaria del villaggio che si chiama Ranch Western Leone, perché ovviamente lì ci ha girato Sergio Leone una serie di film, è stato messo in vendita ed era il villaggio anche di C'era una volta il West, grande film che ha fatto la storia del cinema, non soltanto del filone western, ma in generale proprio della storia del cinema, ed è stato anche il set del film di Pedro Almodovar del 2023, quindi di qualche anno fa. Ecco, è stato messo in vendita perché la famiglia non riesce più a gestirlo, non ha più interesse neanche nel gestirlo, e la cifra, questo lo dico per chi magari si ritrova questi soldi in banca, è di 1,6 milioni di dollari. Oh, se li avete, magari qualcuno prestatelo anche a me, va, che mi rende felice.

color smeraldo che animano questo nostro pomeriggio su Radio Number One. Non sono gli unici occhi, anche i vostri, che guardano la radio e che adesso sullo schermino digitale vedranno comparire due nomi, quello di Angelina Mango e quello di Marco Mengoni, che quest'estate ci hanno riempito le giornate e anche la programmazione qui in radio con la loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore.
2: Weekend number one.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

nostra grande canzone delle 15:45 è When Tomorrow Comes di Annie Lennox e David Stewart, vale a dire gli Eurythmics, che hanno deciso di pubblicare questa canzone ormai un bel po' di tempo fa, perché stiamo parlando del 1986, registrazione ovviamente del brano effettuata l'anno precedente, però nel 1986 poi questa canzone viene pubblicata, di conseguenza quest'anno sta festeggiando i suoi primi 40 anni di vita. Una canzone registrata tra la Francia e la Germania Ovest, perché ai tempi c'era ancora la divisione tra Germania Est e Germania Ovest, di conseguenza Annie Lennox e David Stewart decisero di portare avanti questo loro percorso con, tra l'altro, l'album Revenge, che è un album meraviglioso e forse uno dei loro più importanti, dove c'è anche The Miracle of Love, per esempio, tra le altre canzoni, ma non soltanto, anche Missionary Man, che apre l'album, che è una canzone di una raffinatezza incredibile. Ecco, da quest'album è stata estratta When Tomorrow Comes, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove adesso arriva un'altra grande voce, questa volta della nuova generazione. Stiamo parlando di Sienna Spyro, che qualche tempo fa ha pubblicato il suo album, e da questo primo album è venuta fuori Great Expectation.

Let Me Go 2016 su Radio Number One, 15:52, domenica 27 settembre 2026. Bentrovati da Alvise Salerno. Stiamo per concludere anche questa nostra seconda ora insieme, quindi siamo arrivati a metà del nostro percorso di questo pomeriggio, di questa domenica. Ma prima di ascoltare l'ultima canzone di questa seconda ora e quindi ritrovarci poi per andare avanti, voglio portarvi a Chicago, quindi stiamo parlando di Stati Uniti d'America, perché è nato ufficialmente il primo Scream Club. Che cos'è lo Scream Club? In pratica si tratta di tante persone che si ritrovano insieme per urlare, proprio decisamente urlare, e liberare in questo modo lo stress. È una nuova forma per riuscire a stare un pochettino più calmi, per riuscire a mandare via tutte le scorie, magari professionali, magari giornaliere in generale della vita privata. Insomma, queste persone si incontrano a Chicago e iniziano ad urlare per liberarsi da tantissima ansia e tantissimo stress che li coinvolge giornalmente. Una nuova frontiera che potrebbe trovare anche piede qui in Italia. Indovinate in quale città? Esatto, a Milano.

0: Smith su Radio Number One con la sua Stay.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
4: Radio Number One notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Politica italiana, il segretario di Azione Carlo Calenda ha criticato oggi lo stato di trasporti e strade in Sicilia, definendola trascurata come un paese del terzo mondo. Ha proposto una gestione statale delle infrastrutture per i prossimi 30 anni. A Roma salgono a 8 gli indagati per omicidio colposo nella morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Oggi è stato indagato anche il cognato che lavorava con lui ed era preposto alla sicurezza. L'autopsia è prevista per oggi. In Gran Bretagna è evacuata l'area di Welford vicino alla base RAF di Fairford dopo l'arresto di diversi uomini per allarme esplosivi. La base è utilizzata dagli Stati Uniti per operazioni contro l'Iran e le autorità mantengono alto lo stato di vigilanza. L'agenzia anticorruzione ucraina ha smentito un video che mostrava il presunto sequestro di 140 milioni di dollari destinati al partito del presidente Zelensky, confermando che si tratta di un falso. Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha attaccato la giornalista Akayla Gardner di MSNBC durante una conferenza stampa, invitandola a stare zitta e accusando la testata di produrre delle fake news. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Weekend number one.

In Baby Steps, la sua voce e la sua musica ad aprire questa nostra terza ora insieme su Radio Number One. 16:05, bentrovati, buon pomeriggio, buona domenica dal Vise Salerno. Adesso apriamo l'argomento legato al clima, al meteo per quel che riguarda le prossime ore e i prossimi giorni, grazie agli amici di Trebi Meteo che attraverso il loro sito trebimeteo.com ci aggiornano costantemente, quindi io vi ricordo sempre di poter andare sul loro sito per conoscere tutti i dettagli di quello che accade giornalmente. Allora, per quel che riguarda la giornata di oggi, inutile dirvi che le cose proseguiranno esattamente così come sono, però attenzione perché arriverà in apertura di ottobre, quindi già siamo proiettati a qualche giorno a partire da oggi. Ecco, ottobre si aprirà, si inaugurerà con un anticiclone africano con anche una serie di insidie non proprio facilissime da prevedere, quindi in ogni caso ci aspettano delle giornate sì calde, ci aspetta sì questo anticiclone africano, ma sì, ci aspettano anche delle giornate dove bisognerà alzare un attimino l'allarme in vista di determinate situazioni che potrebbero essere non proprio positive, come per esempio a partire da giovedì ci saranno delle nubi, ci saranno dei nuvoloni, soprattutto Liguria, Piemonte coinvolte in questa situazione, e poi queste nubi saranno sempre più presenti, soprattutto nebbia in Val Padana, chiaramente, come diceva la famosissima canzone, quindi venerdì sarà la giornata probabilmente più critica, soprattutto sul fronte della nebbia. Però in generale diciamo che si potrà stare abbastanza tranquilli per certi versi, perché stando a quello che possiamo vedere sul sito di Trebi Meteo non dovrebbero esserci delle precipitazioni così tanto pesanti da reggere. Quello che mi fa piacere è vedere le temperature, perché le temperature scenderanno rispetto a quelle che abbiamo vissuto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Siamo intorno ai 23-25 gradi, quindi un po' di fresco finalmente è arrivato.

Sì, e pubblicavano anche questa canzone Is It Any Wonder che abbiamo appena sentito su Radio Number One alle 16.09, domenica 27 settembre 2026, l'ultima domenica di settembre 2026 in generale, quindi possiamo già dire addio a questa giornata particolarissima che ogni domenica ci ha visti protagonisti anche qui su Radio Number One con la nostra musica. Tra poco apriremo la pagina sportiva, quindi mi raccomando, restate su Radio Number One con tutti gli aggiornamenti del caso perché abbiamo anche un campione del mondo da festeggiare. Ma adesso la musica, Cat Burns, Know That You're Not Alone.

e 16 minuti è il momento di festeggiare non una Miss Italia, ma un mister campione del mondo della categoria Superbike. Stiamo parlando di Nicolò Bulega, che ha vinto proprio pochi istanti fa, pochi minuti fa, il titolo di campione del mondo di Superbike. È arrivato secondo dietro a Lecuona in gara 2 a Cremona, laureandosi per l'appunto campione del mondo per la prima volta in carriera, quindi un grande risultato per lui, che era già stato in Moto 2, in Moto 3, in Moto GP, in categoria Super Sport. Insomma, i motori li aveva visti tutti, gli mancano soltanto quelli diciamo della Formula 1, ma quelli giustamente per un motociclista magari può essere anche complicato riuscire ad ottenerli, mentre invece con la sua Ducati in Superbike ha fatto faville già da quando è arrivato nel 2024 e quest'anno ha quasi sempre vinto il titolo. E adesso è arrivata la conferma definitiva, un italiano ha vinto in Superbike. Continuiamo a fare bene in tutti gli sport tranne il calcio, comunque lo sottolineo.

0: Beginning su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove c'è stato un incidente purtroppo tra Villesse con Villesse Gorizia e Palmanova in direzione di Venezia, che sta causando delle code in questo momento lunghe 2,5 km. Sulla A21 invece l'incidente è stato allo svincolo di Pontevico Robecco in direzione di Torino, anche in questo caso che sta causando dei disagi a catena, delle code a catena. Sulla A52 invece code lunghe 1 km tra Monza Centro Primo Maggio e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla A9 il traffico è tra Monte Olimpino e il Lago di Como in direzione Svizzera, mentre invece sul raccordo tra la A4 e la A5 traffico tra A5 Torino Courmayeur e Albiano in direzione della stessa A4. Andiamo adesso sulla tangenziale est, dove le code sono allo svincolo della superstrada 208 Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco, e poi sulla 8 invece Gallarate Gattico, incidente tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Ci spostiamo adesso sulla A12, dove le code sono tra Sestri Levante e Genova Nervi in direzione di Genova, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con un incidente sulla A23 tra la A4 Torino Trieste e Udine Sud tangenziale in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
7: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

su Radio Number One, domenica 27 settembre 2026. In questo momento nelle strade e autostrade italiane diciamo che la situazione non è per niente rosea. Poco fa, qualche minuto fa, abbiamo sentito tutti gli aggiornamenti che ovviamente sono relativi a questi ultimi minuti, ma ce ne sono altri che è giusto darvi e donarvi, perché magari siete in questo momento per strada e quindi è giusto che voi li sappiate, come per esempio un incidente sulla 8 tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione della A26, ma attenzione anche sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona a causa di perdita di carico di un autotrasportatore. I veicoli in questo momento sono scortati dalla polizia. E poi ancora altro incidente, questa volta tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona, e poi un chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest proprio in entrata per Milano. Quindi insomma la situazione è questa. In più aggiungiamo tutti quegli aggiornamenti che abbiamo già dato in precedenza ed ecco qui che scopriamo che proprio in questo momento nelle strade e autostrade italiane insomma non si sta viaggiando contenti e felici. Però ecco, l'augurio è che si possa almeno concedersi la possibilità di essere contenti e cantare tutti quanti insieme con le migliori canzoni del presente e del passato, come quella che vi facciamo ascoltare adesso qui su Radio Number One. U2 2005 da How to Dismantle an Atomic Bomb, direttamente City of Blinding Lights.

Questo flusso musicale meraviglioso che ci sta dando tanto ritmo in questo momento, continuiamo dopo Peggy Gou a ballare e a muoverci, a scatenarci in questo pomeriggio con gli Another 54 Ultra Talk.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

1998, Lenny Kravitz pubblica I Belong to You e in generale pubblica tutto un intero album molto molto bello che si chiama Five. L'abbiamo ritrovato qui su Radio Number One alle 16.45, una delle nostre grandi canzoni. A proposito di Lenny Kravitz, 1998 diventava una grande icona, già lo era da prima, ma a maggior ragione in quegli anni lo diventava una volta per tutte. 2026, quindi a distanza di quasi 30 anni, diventa un Kenbassador. Voi sapete che cos'è un Kenbassador? In pratica Lenny Kravitz è stato scelto dall'azienda che fabbrica le bambole famosissime, le Barbie, per diventare il nuovo volto di Ken, perché Ken compie quest'anno il suo 65esimo anniversario come modello per le bambole e di conseguenza è stato scelto questo volto che tutti quanti conoscono, quello di Lenny Kravitz, per celebrarne la cultura contemporanea, quindi un Ken più moderno, un Ken più contemporaneo, e di conseguenza tanti auguri a Ken, giustamente, e in ogni caso complimenti a Lenny Kravitz per questa selezione.

0: Chaperone su Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
7: Radio Number One Notizie.
6: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Gran Bretagna le autorità hanno arrestato 5 persone con l'accusa di terrorismo. L'operazione è avvenuta dopo un allarme per esplosivi vicino a una base della Royal Air Force nel Suffolk, utilizzata anche dagli Stati Uniti. Alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione. L'autority britannica per la pubblicità è intervenuta sul caso dei cerotti alla dopamina, prodotti di wellness diventati virali sui social. L'ente che li produce ha stabilito nuovi limiti alle promesse di questi cerotti, che affermavano di agire su umore e concentrazione, chiedendo maggiore chiarezza scientifica. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante una visita in Sicilia, ha criticato lo stato dei trasporti e delle infrastrutture, definendola trascurata. Calenda ha proposto una gestione statale per i prossimi 30 anni per risolvere le criticità. Graziano Rossi, padre del campione di motociclismo Valentino e della cantante Clara, ha scritto una lettera pubblicata sul Resto del Carlino. Nel messaggio rivolto ai figli, ha affermato che un padre resta un padre, in riferimento alle recenti tensioni familiari pubbliche. Per il momento è tutto, buona continuazione.
8: Mi senti?
9: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
8: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
9: No,
8: mi senti?
9: Niente, ti vedo frizzato.
10: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
11: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
12: Weekend number one.

Legend apre questa nostra nuova ora insieme del weekend number one pomeridiano con Zay Light. Ben trovati, buon pomeriggio, buona domenica da Alvise Salerno. Questa è Radio Number One. Voglio portarvi all'interno del mondo dello sport di nuovo, però in altre vesti, perché in questo caso non parliamo di calcio giocato, di tennis, ma di persone che hanno lasciato lo sport e adesso stanno in giacca e cravatta nei vari uffici gestionali, come Roberto Carlos, un grande, grandissimo campione del calcio dal 2000 in poi. Ecco, Roberto Carlos ha rivelato che gli hanno svuotato il conto in banca e che ha perso il 99% di tutto quello che ha guadagnato con il mondo del calcio. Di conseguenza si è ritrovato praticamente sul lastrico, e meno male che comunque lui lavora per il Real Madrid come ambasciatore, lui che è stato un grande giocatore del Real Madrid, quindi comunque lo stipendio gli arriverà, diciamo che non morirà di fame per sua fortuna. Però è interessante perché le parole che ha dedicato ai giovani per raccontare questa sua storia sono state delle parole di resistenza, e soprattutto ha detto ai giovani di stare molto molto attenti quando si firmano dei documenti, perché tutto quanto è dipeso, da quello che ha raccontato, da delle firme sbagliate su dei documenti. Quindi mi raccomando, firmate solo con cognizione di causa.

il ritmo che vi tiene compagnia 24 ore su 24 e che adesso amplifica il proprio ritmo anche con la musica di Annalisa e di Madame, che insieme portano avanti questa loro amica.

0: Benjamin Ingrosso con la sua Kite su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

Di Radio Number One tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Spotorno e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova, ma non soltanto, perché sempre sulla A10, a causa di un veicolo fermo, ci sono delle code tra la A26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Sulla A22 traffico tra Carpi e la A1 Milano-Napoli in direzione di Modena, mentre invece sulla A4 Milano-Brescia le code sono alla barriera di Milano Est in direzione per l'appunto di Milano. A14 adesso, traffico tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A12 code tra Chiavari e Genova Nervi in direzione di Genova. Andiamo sulla tangenziale ovest, dove in questo momento ci sono delle code tra la superstrada 494 Via Giovanese Nuova a Lorenteggio e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della A8. E poi ancora un aggiornamento che è appena arrivato dalla A12 Genova Rosignano, incidente allo svincolo di Recco che sta causando dei disagi chiaramente a catena, così come c'è stato un incidente tra Montecchio e Vicenza Ovest in direzione Padova che sta causando delle code sulla A4 nel tratto Brescia-Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

la sua amata, stanno insieme da tantissimo tempo e finalmente hanno coronato il loro sogno e hanno completato questo percorso che era iniziato già con la nascita della piccola Sveva qualche tempo fa. Adesso si è sposato e ha dedicato questa canzone chiaramente a tutte e due le donne della sua famiglia. 17:29 Radio Number One, io sono Alvise Salerno, ancora una mezz'oretta da passare insieme. Abbiamo visto quali sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, tra l'altro tra qualche minuto parliamo approfonditamente della situazione benzina e quant'altro, perché ci sono degli aggiornamenti importanti. Volevo semplicemente aggiornarvi perché mentre ascoltavamo Ernia tutti insieme è arrivato un aggiornamento dalla tangenziale ovest, perché c'è stato un incidente tra la A7 Milano-Genova e la SP59 Vigevanese Vecchia-Trezzano in direzione della A8, che chiaramente purtroppo a catena sta causando dei disagi, quindi vi volevo informare su questo, mi sembrava un aggiornamento importante, quindi eccoci qua. Però adesso cerchiamo di allietare anche il tempo di queste persone che sono bloccate nel traffico con gli American Odors e la loro Best Day of My Life.

0: Una grande canzone nel frattempo abbiamo ascoltato, Sesso e Samba di Tony F e Gaia.
1: Weekend number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Quanta fiducia avevamo nella musica nel 2000, in apertura del nuovo millennio. Sembrava che tutto dovesse andare bene, grazie anche a delle band come gli Hooverphonic, che pubblicavano canzoni come questa che abbiamo appena sentito, Mad About You, alle 17.45 su Radio Number One. Fiducia nella musica che poi, no, sto scherzando, non è che scema, no, non sto, non vi permettete a mettermi parole in bocca che io non ho detto. Non ho mai detto che la musica del 2026 faccia schifo, non l'ho mai detto, mai mi permettete di dirlo, ci mancherebbe altro. Sicuramente quella del 2000 comunque aveva un certo peso, vabbè, insomma, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One, dove adesso però cambiamo un attimino argomento, perché credo che questa cosa riguardi tutti quanti gli automobilisti. Adesso, a parte gli scherzi, torniamo seri, perché esattamente 24 ore fa è arrivata la notizia che una delle più grandi compagnie che producono per l'appunto benzina, gasolio e quant'altro, hanno deciso di mettere un tetto ai prezzi della benzina. E questa è una cosa positiva, ma non tanto per questa azienda, perché questa azienda ha fatto la sua mossa sul mercato per essere quella che splende di più. Oh, che bello, siamo troppo forti, abbiamo abbassato i prezzi della benzina, siamo i primi, yeah! No, non è in realtà questa la situazione. Più che altro è bellissima la reazione a catena, ed è bellissima per tutti i consumatori, perché dopo la prima azienda adesso anche altre due hanno deciso di mettere un tetto ai prezzi, e di conseguenza non si andrà oltre 1,99. Di conseguenza tutte le pompe di benzina che decideranno di portare i prezzi sopra una certa soglia lo faranno in maniera indipendente, cioè avranno delle considerazioni poco corrette nei confronti dei loro consumatori, mentre invece queste grandi aziende evidentemente per farsi la guerra tra di loro agevolano tutti quanti noi. Secondo me è tutto quanto molto coerente, se posso dire. Quindi questa è una bellissima notizia, le persone che usano la macchina potranno usufruire di questi, chiamiamoli sconti, cioè onestamente non saprei come chiamarli, se sconti o quant'altro. Sta di fatto che 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 al litro per la benzina saranno il price cap, quindi non si andrà oltre questo a partire da lunedì 28 settembre. Tutti quanti felici, dai!

e una serie di altri personaggi del mondo della musica internazionale qui su Radio Number One alle 17:52. Dopo avervi detto di questa nuova decisione da parte di questa grande, enorme azienda che tutti quanti noi conosciamo, ovviamente, come potete immaginare, non posso fare nomi, però questa grande azienda ha deciso di mettere un price cap, quindi un tetto ai prezzi del carburante. È arrivato un messaggio che dice Paolino, significa che fino ad oggi hanno generato extra profitti alla faccia nostra. Guarda, io non mi permetto di dire una cosa del genere e non credo che sia neanche così, cioè, nel senso, mi pare di capire di no. Poi non conosco ovviamente le dinamiche di questa situazione e del perché tutti quanti noi abbiamo dovuto pagare un pieno di benzina 50 euro per un litro di benzina, cioè, questo non lo so, però rimane il fatto che per 30 giorni, tra l'altro, ecco un'informazione che non vi avevo dato prima: questa operazione di abbassare i prezzi fino a 1,99 euro del carburante, della benzina, varrà per 30 giorni, quindi mi raccomando, se dovete fare benzina a meno di 2 euro approfittatene, ma solo per 30 giorni. E tipo, avete presente quelle offerte al supermercato dopo che finisce il Natale, devono smaltire pandori e panettoni? È la stessa cosa, uguale, precisa, identica, però alla fine approfittatene e vedete quello che si può fare. Arriva Gali!

0: America chiude questo nostro pomeriggio insieme. Per quel che ci riguarda è tutto, signore e signori. Abbiamo iniziato alle 14, abbiamo terminato alle 18, ma il weekend number one continua. Adesso continuerà con lo zio Nasty, che vi condurrà fino all'orario dell'aperitivo, fino all'orario della cena. Di conseguenza mi raccomando, non staccate le orecchie da Radio Number One, perché adesso arrivano nuovi brani da ascoltare e nuove ore da godere insieme con la migliore musica del presente e del passato. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro una splendida settimana. Come sempre, noi ci risentiremo sabato e domenica prossima, sempre dalle 14 alle 18. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti quanti voi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
7: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
8: Ascolta i podcast di Radio Number One.
9: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
8: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: It's the weekend!
12: Weekend number one.
13: It's the weekend, anzi per la precisione è l'ultima parte del weekend con Francesco Nasti, con lo zio Nasti. Buona domenica sera a tutti, grazie ad Alvise Salerno per avermi passato il testimone, ma adesso tocca a me portarvi fino alle 21 con un sacco di cosette da raccontarvi, quindi partiamo.

ovviamente Alvise Salerno, che sia ieri pomeriggio che oggi pomeriggio è stato qui con voi per ben 3 orette e che mi ha passato il testimone, e poi perché no anche il buon Stefano Federici, che invece ieri sera si è occupato della Play One, della classifica di Radio Number One. Io vi ho preparato 3 orette, spero piacevoli, con un sacco di curiosità, di notizie sfiziose, di spunti di cui tra l'altro parleremo, discuteremo un po' anche grazie ai vostri messaggi. E allora anche questa domenica sera un po' di curiosità virali, un po' di notizie sui viaggi, sul turismo, ma anche qualcosa dal mondo animale, Animal One, quell'angoletto su Radio Number One dedicata al mondo degli animali, e poi un po' di gossip, spettacolo, qualcosa sui social, qualcosa sulla tecnologia, sul food, che so che vi piace molto, la musica, che non manca mai, poi cinema, serie TV, sport, eccetera eccetera eccetera. E allora, a proposito di musica, ci ascoltiamo Rudimental insieme a Ed Sheeran.

Swedes su Radio Number One. Partirei subito perché ho buttato l'occhio sul calendario. Cavolo, siamo già al 27 di settembre. Questo mese di settembre è volato, volge al termine. Devo dire, mesetto, per quel che mi riguarda, perfetto, perché le temperature è sempre belle, bel clima, però senza esagerare, senza essere troppo caldo come quest'estate, senza essere troppo freddo come forse già negli ultimi giorni, almeno per quel che mi riguarda. Però stavo così dando un'occhiata alle notizie per chiudere questo mese di settembre e ho trovato questa curiosità, cioè settembre è il mese degli eventi internazionali di lusso, perché durante questo mese, probabilmente perché il clima e come vi dicevo forse un po' meglio di tutti gli altri mesi, si concentrano gli eventi che riguardano la moda, il design, l'arte, i grandi brand. Insomma, partiamo da Milano per esempio, perché è in corso la Fashion Week. C'è stata in questi giorni questa riunione delle principali maison italiane impegnate a presentare tutte le collezioni e a trasformare la città in una grande vetrina internazionale, è vero? E poi sappiamo benissimo che non è soltanto una questione di moda, ma poi sono gli eventi esclusivi, le presentazioni, le feste con le cene, perché quando si magna lo sappiamo che va bene la moda, va bene tutto quello che volete, ma quando si mangia tutti quanti corrono, dicevo, e gli appuntamenti dedicati a celebrità, influencer, grandi clienti che hanno attirato un sacco l'attenzione. Ma anche a Parigi si sta preparando la Fashion Week, che è in programma dal 28 di settembre fino al 6 di ottobre, anche lì con un sacco di appuntamenti ufficiali. E c'è anche una curiosità, nel senso che a Parigi, secondo Le Monde, si va persino a caccia degli spazi più prestigiosi, e col passare degli anni stanno cercando tutti quanti di avere sempre più il palazzo storico più figo, il museo particolare dove andare a fare la sfilata, gli edifici industriali rimessi a nuovo, insomma location particolari dove poter fare qualcosa di memorabile, diciamo così. Ma il vero simbolo del lusso di questa fine di settembre è probabilmente il Principato di Monaco. Scusate ragazzi, perché dal 23 al 26 settembre si è svolto il Monaco Yacht Show, dove si sono incontrate le società di progettazione, i cantieri, i broker eccetera eccetera. Però sapete, delle imbarcazioni di altissimo livello, siamo a Monaco, immaginate tutto quello che c'è intorno. Il Monaco Prestige Summit, che riunisce nello stesso contesto lusso, arte, design, moda, tecnologie, soprattutto argent, investimenti. Insomma, la domanda mi nasce spontanea, come direbbe Lubrano: c'è qualcosa nella vostra vita che definireste di lusso? E intendo anche non di esclusivamente materiale. Scrivetemi al 3

0: e lo dico, Black Nirvana, e avete colto il centro con i vostri messaggi, perché vi ho chiesto se nella vostra vita c'è qualcosa che definireste di lusso. E allora partiamo per esempio con un messaggio al volo, poi li leggiamo, almeno cerchiamo di leggerne il più possibile. Giacomo che scrive: per me il lusso vero ha un nome e un cognome, la pennichella del sabato pomeriggio senza la sveglia. In una settimana fatta di ritmi, scadenze, corse contro il tempo, potermi buttare sul divano alle 3 di pomeriggio con il gatto sulla pancia e svegliarmi quando mi pare, per me non ha prezzo. Questo è lusso e sono perfettamente d'accordo con te. Tra poco ci torniamo, ci fermiamo un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one. The Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
8: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
9: I'm gonna talk about it.

Madonna tornata con il nuovo Dance Tyria su Radio Number One. Abbiamo iniziato questa puntata del nostro Weekend Number One della domenica sera parlando di come questo mese di settembre è un po' il mese del lusso per i tanti eventi, per le Fashion Week di Milano, per quella di Parigi, ma anche per quello che sta succedendo nel Principato di Monaco. Insomma, lusso, lusso, lusso. Però vi ho chiesto nella vostra vita semplicemente cosa definireste di lusso, e allora i vostri messaggi torniamo a leggerne. Per esempio Elena da San Candido che scrive: il mio lusso quotidiano è avere una mezz'ora d'aria tutta per me la mattina presto, prima che la casa si svegli, e credo intendesse figli, marito, eccetera eccetera. Matteo da Varzi, provincia di Pavia: per me il lusso è poter andare al lavoro a piedi, niente coda in tangenziale, niente semafori, niente bestemmie per cercare parcheggio, 15 minuti di passeggiata la mattina e 15 la sera, che fanno anche benissimo. Poi andiamo a Noli, provincia di Savona. Sara: il mio lusso è poter comprare il pane fresco dal fornaio ogni singola mattina. Vedi, le cose semplici, sono d'accordo, poi mi fai venire una fame a quest'ora. A proposito, ho visto turnicare dei colleghi qua intorno, se qualcuno stesse ascoltando è gradito l'aperitivo, no, lo dico, è così. Torniamo all'ultimo messaggio, dai, al volo. Davide da Clusone che scrive: il mio lusso più grande è avere la compagnia di amici storici con cui posso essere me stesso al 100%. Ci conosciamo da 30 anni, ci si ritrova, si mangia qualcosa insieme, si dicono le solite quattro cavolate, si ride e ci si svuota la testa dagli stress. E sono

0: Parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore. Io l'ho detto, vedevo dei colleghi turnicare là fuori, tra cui il mio socio Andrea Brumbrù Ferrari. Buona domenica sera.
2: Eccomi, buona domenica zio a tutti quanti.
1: Hai portato l'aperitivo?
2: Ma perché vuoi per forza l'aperitivo? Sentivo prima che parlavi di aperitivo, per forza.
1: No, per forza, sì. Si parla di lusso, quindi... non è male come lusso l'aperitivo, sei d'accordo con me?
2: Sì, però se finger food non lo gradisco.
1: Ma cosa,
2: non è una cosa che
1: non
2: gradisco.
1: Non dire cose che poi la gente ci crede. Quando andiamo a mangiare ci mangiamo anche i tavoli e te. Non
2: è
1: diciamo.
2: Vero, però i tavoli almeno c'è una sostanza dietro, no? Invece il finger,
1: finger food no, quindi la tartina non la gradisci?
2: Dipende quanto è grande questa tartina.
1: Le noccioline, quelle cosettine piccole.
2: Noccioline le gradisco.
1: Allora non
2: sì.
1: dire cose.
2: Arachidi, patatine.
1: Sai, potremmo fare un bel match.
2: Quale?
1: Uno dei nostri match. Finger food sì, finger food no.
2: Ma domani potremmo farlo, vediamo.
1: Perché
2: vediamo.
1: No, dai, ci pensiamo un attimo. Allora, volevo chiedertelo, visto che tu sei un uomo ricco.
2: Facoltoso.
1: Andrea Brumbrù Ferrari, ricco, facoltoso, di buona famiglia e anche alto 2 metri. Per te, nella vita, cos'è di lusso? Nella tua vita, cosa ritieni di avere di lusso?
2: Ma secondo me, ed è una cosa che in realtà accomuna diverse persone, per fortuna, no? Anche quelle che conosco e che frequento quotidianamente, il fatto di poter realmente decidere per se stessi dove potersi spostare, dove andare, come farlo, a quali eventi anche presenziare, di non fare per forza i conti con chissà che cosa, no? Con abitudini varie di altre persone, ma di prendere e andare.
1: La
2: questo
1: libertà.
2: Secondo me. Sì, in un certo senso sì, in un certo senso. So che non ti aspettavi questa cosa filosofica,
1: non è
2: però.
1: Vero, guarda, sono arrivati un sacco di messaggi che effettivamente parlano di un lusso immateriale, quindi niente, nessuno ha parlato di macchinoni, nessuno ha parlato di ville, niente del genere, tutti quanti tempo libero, gente che a cui piace andare per esempio a lavorare a piedi, il pane fresco la mattina, queste cose molto immateriali.
2: Potevo anche essere più retorico, ma non l'ho fatto perché so che l'hai già fatto tu, cioè la salute.
1: Ah,
2: quando c'è la salute c'è tutto, no? Che poi è la verità, dai, di fondo è la verità.

0: chiudere, visto che ho iniziato parlando del mese di settembre, ho trovato questa notizia curiosa che arriva dall'altra parte del mondo. Non so, Andrea, se te ricordi una città di nome Wuhan in Cina.
1: Aspetta che mi tocco subito.
0: Cercate le monete in tasca.
1: No, dai, ti prego.
0: No, però sai, era interessante questo aspetto di questa notizia, cioè Wuhan ha organizzato 279 eventi per la stagione autunnale. Ha dedicato questi eventi alla cultura, al turismo, all'intrattenimento. Vero che è stata una città che è rimasta purtroppo impressa nella mente per dei brutti motivi, però mi piace molto pensare che praticamente ogni giorno questi faranno una festa.
1: Beh, anche più di una, perché se solo nella stagione autunnale sono 280, se tanto mi dà tanto, sarà anche più di un evento al giorno. Insomma, comunque una città dove forse anche dopo quello che è successo hanno voluto darsi, diciamo, alla pazza gioia, no?
0: Sì, e quindi magari anche
1: sì, infatti penso che il tentativo sia anche un po' quello, però d'altronde se uno non ripensa alle brutte faccende di qualche anno fa, perché non organizzare di andare a Wuhan, andare un po' ad analizzare, ecco, quello che succede?
0: Io lascio a te, se vuoi, il viaggio, però non è che mi attiri, ha un po' paura, no, dai, posso dire. Non è che, anche perché tra gli appuntamenti ci saranno molte iniziative legate alla gastronomia.
1: Quello magari.
0: Sai com'è? E lì mangiano pure animali strani. Adesso
1: noi andiamo solamente a guardare, ad osservare, a prendere spunto dalle cose migliori. Beh, l'Oriente va molto di moda, quindi magari qualcuno all'ascolto c'è che sta progettando un viaggetto in Cina.
0: Va bene, allora noi prendiamo spunto per l'organizzazione e basta, e invece prendete spunto da noi, perché Andrea Brumbrum Ferrari torna con me domani per il nostro appuntamento quotidiano
1: tassativo dalle 13 alle 14 con One Match. Abbiamo veramente preparato già delle ottime cose, belle succulenti.
2: Weekend number one.
3: Weekend. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

la grande canzone Wings con Good Night Tonight dal 1979 su Radio Number One. Dai, due note a margine su questa canzone. Intanto, chi erano i Wings? Allora, il periodo dopo Beatles, perché vi ricordo che i Beatles si sono sciolti nell'aprile del 1970, Paul McCartney fonda questa super band, questo super gruppo con Linda McCartney e con Danny Lane. Loro fecero un sacco di cose. I Beatles erano in quella situazione tra di loro di amore e odio, insomma, c'era quel rapporto un po' strano. Però questo pezzo aveva una linea di basso, tra l'altro un basso del tipo fretless, cioè quello senza tasti, che aveva suonato Paul McCartney, talmente forte che anche John Lennon, che era sempre stato un po' critico verso le parti suonate del compagno Paul McCartney, gli fece i complimenti, proprio perché in questo pezzo invece disse: il pezzo non è che mi ribalta, non mi piace un granché, però la linea di basso è fortissima. Purtroppo, visto che questo pezzo è del 79, di lì a poco, l'8 dicembre dell'80, John Lennon purtroppo ci lasciò. Questa è la nota a margine della grande canzone, che torna tra un'oretta.

Ugel, DJ produttore francese, con questo pezzo colonna sonora dell'estate appena passata. Ma prima di passare invece noi alla seconda ora del nostro weekend number one, un'ultima moda che sta impazzando su TikTok: la gara dell'aura, cioè L apostrofo staccato aura. Si chiama esattamente aura farming, è uno dei fenomeni social più curiosi emersi recentemente, cioè due persone si mettono una di fronte all'altra e cercano di dimostrare chi possiede più aura, presenza scenica, cioè sicurezza, cioè carisma. Che fanno praticamente? Niente. Si mettono uno di fronte all'altro, fanno delle pose, delle espressioni, dei gesti, degli atteggiamenti, e cercando di dare spettacolo, e poi alla fine le battaglie vengono riprese, condivise, e il pubblico sceglie chi dei due ha questa aura più forte dell'altro. Quindi vi ho dato lo spunto: se siete a fare l'aperitivo e siete anche mezzi ubriachi, potete fare anche voi la gara di aura. Secondo me è una tavanata pazzesca, però di domenica sera durante l'aperitivo con gli amici ci può stare. Gara di aura. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: La prima oretta è praticamente svulazzata del nostro weekend number one, quindi tra poco vi anticipo che continueremo a parlare di lusso, ma ci buttiamo sul food. Un po' perché la fame qui sta iniziando a diventare tanta, un po' perché c'è una notizia molto interessante.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Su Radio Number One, le 19 in punto.
8: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
9: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
8: Conosci i nostri speaker.
9: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
8: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
9: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
10: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
11: No.
10: Mi senti?
11: Niente. Ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

LP con Don't Stop su Radio Number One, da poco passate le 19. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Vi ho anticipato, continuiamo a parlare in qualche modo di lusso, però in questo caso parliamo di food, perché c'è una notizia così sfiziosa: il caviale arriva a 35.000 piedi, cioè le compagnie aeree alzano il livello del cibo, il livello nel senso della qualità. Sembra che per accattivarsi più clienti di un certo livello, naturalmente, le compagnie aeree stanno trasformando sempre di più il viaggio in un'esperienza gastronomica, e addirittura alcune stanno introducendo nei voli premium dei piatti che

aereo in una parte vera e propria della vacanza con tutti questi optional, chiamiamoli così, dai, fenomeno che riguarda soprattutto la fascia premium, purtroppo questo è ci dobbiamo stare, dove il cibo diventa parte dell'esperienza e questo cambia un po' tutto il modo in cui le compagnie cercano di distinguersi contro la concorrenza. Ma a noi del caviale a 35.000 piedi importa poco, anche se ho fatto così una piccola riflessione, mi sono chiesto e vi chiedo: qual è stata la cosa più buona che avete mangiato in un aereo? Su quale tratta? Con quale compagnia? Apriamo questa chiacchierata! 393 4

Il nuovo singolo di Elisa, Kintsugi, su Radio Number One. Stavamo parlando di come le compagnie aeree stanno cercando di farvi iniziare prima la vacanza, dandovi delle lounge e anche dei voli pieni di comfort, soprattutto gastronomici. Allora vi ho chiesto di raccontarmi qual è stata la cosa più buona che avete mangiato in aereo e su quale tratta, magari con quale compagnia. Messaggi arrivati come sempre tantissimi. Giacomo, partiamo da lui, che scrive: la cosa più buona l'ho mangiato sul volo Milano-Tokyo con All Nippon Airways. Mi servono un pollo teriyaki con riso al vapore che era perfetto. In più davano le bacchette e anche la zuppa di miso bollente. Quella, ragazzi, meglio che andare al giapponese. Poi Elena che scrive: tratta Roma Doha con Qatar Airways, ci portano un piccolo waffle caldo con sciroppo d'acero e frutti di bosco freschi per colazione. Sembrava appena sformato dalla pasticceria sotto casa. E continuerei con Matteo dalla provincia di Pavia. Io vado sul semplice, volo low cost, Bergamo, Atene, Ryanair, lo conosco molto bene. Avevo una fame chimica assurda. Come fame chimica, ragazzi? Vabbè, avevo una fame chimica assurda e ho ordinato il loro panino caldo con formaggio fuso e bacon croccante. Sarà stata la fame, sarà stato l'effetto altitudine, ma mi è sembrato il toast più delizioso della storia dell'umanità. Esagerato, dai!

0: Billie Eilish, beh, lei sì che si potrebbe permettere, credo, delle super lounge oppure del caviale in alta quota, anche se non mi sembra molto il tipo, anzi la vedo bene con un toast, quattro patatine e soprattutto con un bel aperitivo, un bel Aperol, eh? Vabbè, torniamo ai vostri messaggi, dai, per chiudere l'argomento delle cose più buone che avete mangiato in aereo. Andrei da Sara che scrive: volo lungo verso New York con l'Emirates, ci hanno servito dei ravioli ripieni di ricotta e spinaci con un sughetto al pomodoro e basilico pazzesco. Di solito la pasta in aereo diventa una colla, vero? Perché la scaldano, credo, nel microonde, non lo so se non ricordo male. Invece questi erano al dente, accompagnati da un bel bicchiere di vino rosso, mi sono sentito una vera regina. Chiudiamo con Davide, invece, che scrive: volo interno in Thailandia con la Bangkok Airways, un volo di appena un'ora, eppure ci hanno servito un dolcetto al latte di cocco e riso venere confezionato in una foglia di banano, un buonissimo sapore, altro che i soliti salatini tristi. Io non aggiungerei altro, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: EA5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: EA5, te lo sei fissato in testa?
2: EA5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio EA5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su EA5.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One Meteo.
8: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Al centro-nord dunque avremo condizioni di bel tempo con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola si farà vedere verso sera sulle Alpi occidentali, ma senza effetti. Contesto climatico mite. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 23 e i 29 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro Italia e a tratti anche sulla pianura padana. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com. Ora

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Miss.
1: Tito nella piaga con il nuovo Miss Italia su Radio Number One. Non so perché questo programma ha preso stasera, come dire, una piega un pochettino asiatica, però vi volevo raccontare anche di questa notizia sportiva, quindi voltiamo pagina. In Giappone sono iniziati gli Asian Games 2026. In realtà sono iniziati da una bella settimana abbondante, cioè il 19 di settembre, ad Aiki Nagoya, così in Giappone, e dureranno fino al 4 di ottobre. Il programma è interessante perché comprende 43 sport e 469 eventi da medaglia, ma la cosa che ho trovato più interessante è che noi da questa parte di qua del mondo non ne sappiamo assolutamente nulla, almeno per quel che mi riguarda. Scanalando non ho trovato, diciamo, nessun servizio televisivo che ne parlasse, e la cosa ancora più interessante è che ci sono tantissime discipline che in Europa ricevono molta meno attenzione. Vabbè, a parte il cricket, e lo conosciamo, ma soprattutto ho cercato gli sport, ce ne sono alcuni che non sapevo neanche esistessero. Per esempio il sepak takro, simile al volley ma giocato su un campo da badminton, dove non si possono usare le mani, si usa solo il corpo, piedi e testa, e si fanno delle acrobazie tipo kung fu. Poi un altro sport che fanno è il kurash, che è un'antica forma di lotta tradizionale dove però i lottatori usano degli speciali asciugamani per colpire l'avversario. Io l'ho fatto questo, però sotto la doccia con gli amici quando si giocava a calcio negli spogliatoi. Dai, chiudo con il Pencatsilat. L'arte marziale indigena include combattimenti molto coreografici e tecniche che utilizzano delle armi tradizionali. Questi, come dicevo, un po' di sport particolari che potrete trovare soltanto guardando gli Asian Games.

0: Legend con Daylight su Radio Number One. Ho pensato a John Legend, ho pensato a quando ha collaborato con Drake. Se non ricordo male, il pezzo era di Kanye West, c'erano un sacco di grandi artisti, si chiamava All of the Lights. Ma perché vi parlo di Drake? Perché? Perché ha fatto una cosa un po' strana, nel senso che ha pubblicato questo video di circa un'oretta. È un video che ha anche un progetto dietro, l'ha chiamato FOMO. Molto strano, perché ha raggiunto, a parte, quasi 5 milioni di visualizzazioni, ma poi è una scelta interessante perché va contro la logica dominante dei social, quella di fare video brevi. Lui ha fatto questo super video con tutta la parte, diciamo, privata della sua vita, no? Con la madre, con gli amici, le automobili, le feste, tutto quanto, che è controcorrente, però effettivamente è stato di grande successo, quindi potrebbe essere, come dire, una nuova tendenza di pubblicare video molto lunghi, di video che non sono così mordi e fuggi. Staremo a vedere, però mi è piaciuto molto, quindi ripeto, se cercate Drake troverete questo progetto FOMO, guardatevelo, è divertente.
1: How

0: A proposito di grandi artisti, attenzione perché sta per arrivare la grande canzone. E tra l'altro qui di grandi artisti ce ne sono quanti ne volete. Siete curiosi? Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Rosanna dal 1982, la grande canzone su Radio Number One, ed è un pezzo assurdo da quanto è bello. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché i Toto nascono a Los Angeles nel 1977, ma non sono come si potrebbe pensare una garage band, nel senso che molte band, sapete, nascevano da perfetti sconosciuti che si incontrano, iniziano a fare delle prove in un garage, in un locale con degli amici. No. I Toto in realtà erano già dei turnisti affermati, era una specie di dream team, dei musicisti pazzeschi, perché suonavano per esempio con Michael Jackson, chi con i Pink Floyd, chi con gli Earth, Wind & Fire, chi con Aretha Franklin, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo gruppone incredibile comprendeva anche tale Jeff Porcaro, batterista, che in questo caso ha inventato un vero e proprio shuffle, cioè il motore ritmico del pezzo che abbiamo appena ascoltato è un beat che è diventato un'icona, è diventato noto come il Rosanna Shuffle, cioè una specie di lezione per i batteristi che così possono studiare praticamente un nuovo ritmo. Questa era una piccola nota a margine della grande canzone, vi ripeto, Toto Rosanna con la batteria, lo Shuffle Rosanna di Jeff Porcaro.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola e siccome l'ora è perfetta per parlare di gastronomia e non ho ancora cercato delle notizie, dei trend sui social che riguardino la gastronomia, vi posso dire che su TikTok è esploso il miele. Viva il miele! Forse l'alimento più buono in assoluto. Se dovessi sceglierne uno sulla terra, credo sceglierei il miele. Dicevo, il 7,6% in più di visualizzazioni in una settimana, secondo il monitoraggio dei contenuti food sui social. Al secondo posto tra gli argomenti in crescita c'è il protein, con un aumento piccolo, insomma, dell'1%. Poi c'è il caffè, le caramelle, eccetera, eccetera. Questi dati però non significano poi consumo reale, ma comunque sono dei dati interessanti perché potrebbero diventare effettivamente una crescita. Sono dei segnali comunque che c'è un'attenzione verso queste cose. Sul miele io non discuterei, anzi, se posso dire, un po' mi fa piacere che questo ingrediente tradizionale sta improvvisamente diventando una nuova ossessione alimentare da social. Ma sì, per una volta è una cosa naturale che fa benissimo.

0: Abbiamo toccato un milione di argomenti, ma tra poco tocca alla parte tecnologica della domenica sera, beh, diciamo di elettrodomestici, tanto per farla un pochettino più semplice, quindi statemi lì perché ce ne andiamo in Inghilterra. Ah sì, c'è un elettrodomestico che costa un sacco di soldi e che abbiamo tutti a casa.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One. Ancora una buona serata da Francesco Nasti, dallo Zenasti, da poco passate le 20 e oppo bacco, guarda chi passava da queste parti. Buonasera Agnese.
2: Ma buonasera a tutti voi, buonasera Zenasti.
1: Hai portato l'aperitivino?
2: Certo, oh, devi sempre contare su di me per queste cose.
1: No, adesso lo dico pubblicamente, meno male che Agnese c'è in radio, perché se devo aspettare il mio socio Andrea Brumferrari oppure la Ale nel nostro, niente, zero ragazzi,
2: sono io.
1: No, come c'è Agne non c'è nessuno, vabbè, qui lo dico, qui lo nego, tanto domenica sera rimane tra noi. Volevo raccontarvi questa notizia sullo spazzolino da 600 sterline.
2: Spazzolino per i denti?
1: No, non spazzolino per il bagno, sì, quello per i denti, ce ne sono pochi di spazzolini. Questo arriva dalla sezione tecnologica del Guardian ed è uno spazzolino, sì, particolare, 600 sterline, che alla fine praticamente 600 euro, serve per pulire a fondo i denti, ma anche per migliorare l'intero ecosistema della bocca. Adesso poi vi do i dettagli con calma, ma ti chiedo semplicemente, cara Agnese, a casa tua avrai un elettrodomestico che ti è costato una testa?
2: Sì, e non è stato lo spazzolino, anche perché per 600 carte vuol dire che io non vado mai più dal dentista. Detto ciò,

0: Allora per forza devi spendere, devi fare il bel bonifico, un bel assegno.
1: Ma che assegno adesso? Che ragazzi, devi comprare la lavatrice, mica ti stai comprando una compagnia aerea.
0: Ma tu lo sai quanto costano le lavatrici nel 2026? No, e meno male, però comunque, perché servono, non ne abbiamo bisogno.
1: Ascolta lo zio, tu vai nei negozi quelli scrausi, compri una lavatrice di livello scrausissimo.
0: Sì, e poi ad un certo punto i vestiti bianchi diventano marroni.
1: Ma non è vero, che credete tu, non è vero, funzionano benissimo. Io vado avanti da anni.
0: Si vede. Io, ragazzi, non sono d'accordo.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song. No, stavamo cercando di capire, io Agnese, perché costano 600 sterline sti spazzolini.
1: Eh sì, perché ci sono dei dentifrici definiti prebiotici, cioè prodotti studiati per il microbioma della bocca, e di conseguenza spazzolini sempre più tecnologici che si abbinano perfettamente a tutti questi tipi di prodotti. Ora, è un po' una supercazzola probabilmente,
0: un po' sì,
1: La scienza però sicuramente avrà fatto dei passi avanti, quindi potrei anche giustificare in una certa misura il prezzo di questi dispositivi. Sta di fatto che comunque non abbiamo capito niente.
0: Ah, ma la cosa strana, c'è un paradosso, è che in Gran Bretagna prezzo dello spazzolino 600 sterline, però contemporaneamente hanno una crisi dell'assistenza odontoiatrica altissima, nessuno va più dal dentista.
1: Sì, ma da anni immagino, perché sappiamo che gli inglesi non sono proprio i primi, i clienti preferiti dei dentisti, ecco. Poi forse è uno stereotipo, ma a questo punto i dati lo confermano.
0: Non lo so, tu sei stata in Inghilterra ultimamente, comunque negli ultimi anni?
1: Ma non sono andata dal dentista, ecco.
0: Al dentista no, però avrei visto questi se c'hanno i denti gialli, cioè dei sorrisi?
1: Insomma.
0: Non generalizziamo, però.
1: Esatto, non generalizziamo, però.
0: Però effettivamente lo vediamo anche dei film, ragazzi.
1: Anche di persone famose britanniche.
0: Ecco, non parliamo di re. Parliamo di re. No, adesso, cioè, un re potrebbe avere tutte le possibilità del mondo.
1: Esatto, ma anche un cantante famoso.
0: Anche un cantante famoso. Io quando vedo Re Carlo che sorride, non mi sembra, insomma, il sorriso di un sovrano.
1: Chissà, forse davvero siamo in crisi. Anzi, loro sono in crisi, noi no.
0: Tornando a noi invece, vi chiedo una cosa molto semplice: qual è l'elettrodomestico che vi è costato di più?

0: Sheen, All My Life. Allora ringrazio naturalmente Agnese per essere passata da queste parti a raccontarci un po' anche i fattacci suoi, e vorrei chiudere con i vostri messaggi arrivati a proposito dell'elettrodomestico che vi è costato di più. Per esempio Matteo che scrive: la mia macchina del caffè super automatica da bar, quella che macina i chicchi al momento e fa la schiuma del cappuccino come al bar. Ci ho speso una cifra indecente. Sai che ti invidio? Questo rimarrà credo un sogno nel cassetto, perché sono grosse e occupano un sacco di spazio. Io invece ho una cucina piccola e dico sempre: quando cambierò casa me la compro anch'io. Poi andiamo invece da Simona: l'aspirapolvere senza filo, top di gamma e con la luce laser. Questa sì, però questa ti posso dire, parere personale, è una di quelle spese che vanno fatte perché ti cambia completamente i tempi e il modo di pulire. Chiuderei con Davide che scrive: la lavasciuga di ultima generazione con 32 programmi, connessione wifi. L'abbiamo presa per la nascita del secondo figlio perché pannolini, tutine, cambi continui, insomma ci ha salvato la vita e la salute mentale. È costata una fucilata, ma sono stati dei soldi ben spesi. Ci fermiamo un attimo, voi statemi lì e poi voltiamo pagina e cambiamo argomento.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

Sienna Spiro, Great Expectations su Radio Number One, una delle voci più interessanti di questo 2026. Come ho detto, voltiamo pagina, ho cercato una notizia sul mondo animale, mi piace sempre aprire la parentesi Animal One nella domenica sera di Radio Number One e ho trovato questa. In realtà mi c'ero già imbattuto in settimana perché scorrendo sui social vedo questa specie di gattino che sembra un leopardo. E adesso trovo invece la notizia, perché in Bolivia hanno trovato questo piccolo felino selvatico che si chiama Leopardus tilcaio ed è la prima nuova specie vivente di felino selvatico descritta dalla scienza da oltre un secolo. Cioè hanno scoperto una nuova razza. La cosa più strana, e lo vedevo in questi video che ho trovato sui social, è che è cosettino piccolino, sembra un gattino, tanto per darvi un'idea, è che per anni una famiglia locale aveva pensato che fosse semplicemente un particolare gatto domestico. In realtà è proprio una nuova specie e tra l'altro dal 2017 vive in un santuario della fauna selvatica vicino alla Paz ed è anche problematico tra virgolette perché è molto sensibile alla presenza delle persone e quindi stanno cercando un po' di capire come gestire questa nuova specie. Andate a cercarvelo, vi ripeto come si chiama, Leopardus tilcaio, oppure cercate tigrino, ok? E lo trovate, insomma, a me è piaciuto molto.

Partenope, un riverberino dell'estate, ai noi ormai finita, siamo al primo weekend d'autunno, non ci pensavo così. A proposito di autunno, a proposito di freddo che sta per arrivare, vi do una notizia che riguarda il turismo, perché la Groenlandia vorrebbe raddoppiare i turisti, però senza trasformarsi in una destinazione di massa. Cioè vogliono avere la botte piena e la moglie ubriaca. Perché è vero che la Groenlandia sta vivendo un momento di forte crescita turistica e negli ultimi anni hanno aperto anche nuovi aeroporti che quindi hanno reso raggiungibili delle località che prima erano molto difficili da visitare. Però vorrebbero anche, come dire, mantenere un po' tutto quanto tutelato per evitare che il turismo danneggi l'ambiente e la vita delle comunità locali. Loro hanno un obiettivo molto chiaro, cioè arrivare a raddoppiare i turisti entro il 2035. E quindi stanno facendo un po' di tutto, anche le crociere stanno aumentando in quei posti pazzeschi, ma li vediamo forse nei video sui social dove fanno vedere questi paesaggi incredibili. Il paradosso è quindi evidente, cioè rendere la Groenlandia più facile da raggiungere senza renderla troppo affollata. Staremo a vedere un po' come va a finire. Io una crocerina così in Groenlandia me la farei.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Siamo stati virtualmente in Groenlandia con queste notizie sul turismo che vogliono far esplodere. Ci spostiamo tra poco con la grande canzone invece in Inghilterra. E tra l'altro c'è una curiosità che sicuramente non sapete, che io ho trovato molto sfiziosa, quindi non ve la perdete, statemi lì.
2: Weekend number one. The Weekend.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

Sting con All This Time dal 1991, la grande canzone su Radio Number One. Come vi ho detto, c'è una curiosità su Sting, io non la conoscevo, sono andato così a ravanare come al solito e mi sono chiesto perché lo chiamano Sting, cioè da dove arriva questo, è il suo vero nome? No, non è il suo vero nome, è un soprannome, e Sting in inglese significa pungiglione. Perché Sting lo chiamano pungiglione, cioè perché si chiama così? Semplicissimo, nei primi anni 70 si presentava sul palco indossando un maglione a strisce gialle e nere, quindi il trombonista della band con cui suonava lo prendeva un po' per i fondelli, lo iniziò a chiamare Sting, pungiglione, beh ragazzi è arrivato il pungiglione sul palco, e a lui piacque così tanto che poi lo adottò come proprio soprannome, come nickname, come nome di battaglia, come nome d'arte, e il resto, come si dice in questi casi, è storia.

Annalisa insieme a Madame con Amica su Radio Number One. Stiamo per salutarci, ma prima vi do un'idea anche per passare una bella serata. Magari vi buttate sul divano e c'è un filmone che volevo consigliarvi, perché dal 23 di settembre è uscito, è arrivato in streaming Toy Story 5, l'ultimo capitolo con Woody, con Buzz. Insomma, a me è sempre piaciuto molto. Poi la Pixar, la casa produttrice di Toy Story, secondo me è stata geniale dall'inizio a proporre questi, chiamiamoli pure cartoni animati tanto per capirci meglio, che però effettivamente, ragazzi, è fatto benissimo, ha una bellissima storia, quindi consigliato per la domenica sera, secondo me è perfetto. Poi se volete ci sono un sacco di proposte, perché in questo periodo dell'anno sapete bene tutte le piattaforme, come dire, cercano di accaparrarsi anche nuovi iscritti e quindi c'è di tutto. Io personalmente credo mi guarderò questo Toy Story 5. Dai, tra poco ci salutiamo, statemi lì.

0: alla dernière, come direbbero i francesi. Siamo arrivati in fondo anche a questa domenica sera. Grazie per essere stati in mia compagnia. Francesco Nasti, lo Zianasti, vi dà appuntamento domani, come sempre, dalle ore 13, insieme al mio socio Andrea Brumbrum Ferrari, per iniziare una nuova settimana di sfide con One Match. E adesso, che sia una bellissima domenica sera e soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti, buonanotte.
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One, le 21. Se hai uno smart speaker,
8: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Sempre a portata di voce con il tuo smartphone.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: Tied down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al parlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.